canzone a due detta La Bianchina, per due violini e basso continuo. Giovan Battista Fergusio, Anima mea liquefacta est, nella revisione di Sergio Balestracci. Mottetto per due soprani e basso continuo. Claudio Monteverdi, Pulcra es, mottetto per due soprani e basso continuo.

di Gasparo Pietragrua abbiamo ascoltato Canzone a due, detta La Bianchina, per due violini e basso continuo, di Giovan Battista Fergusio nella revisione di Sergio Balestracci, Anima mea liquefacta est, mottetto per due soprani e basso continuo, di Claudio Monteverdi, Pulcra es, mottetto per due soprani e basso continuo, di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Flores quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. Di Giovanni Paolo Cima, sonata a tre, la mi do la per due violini e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Reges Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo.

di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni abbiamo ascoltato Flores Quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo di Giovanni Paolo Cima, sonata a tre, la mi do la, per due violini e basso continuo di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Regis Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo. I sei brani ascoltati costituivano la prima parte del concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea. La seconda parte si articola in quattro brani. Claudio Monteverdi, Pianto della Madonna per soprano e basso continuo.

Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Pianto della Madonna per soprano e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. E di Giovanni Carisio, nella revisione di Sergio Balestracci, Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole.

di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestrace ed in prima esecuzione in tempi moderni abbiamo ascoltato Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo, e di Giovanni Carisio Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole. Francesco Fasoli Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo. Revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni.

0: di Francesco Fasoli abbiamo ascoltato Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo. Revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni. Abbiamo trasmesso il concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Hanno partecipato Grazia Abba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo, Sergio Balestracci, organo e direttore dell'Accademia del Santo Spirito.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I tesori artistici e musicali del Piemonte. La Sagra di San Michele. Sulla vetta del Monte Pircheriano, a 962 metri di altezza, serge possente la Sagra di San Michele, o Abbazia della Chiusa. Celebre nella storia delle invasioni barbariche fu la Chiusa di San Michele, allo sbocco della Val di Susa, punto di resistenza contro eserciti calanti dal Moncenisio e dal Monginevro. Una serie di fortificazioni dal Monte Pircheriano al Monte Caprasio sbarrava il passo e qui accampò nel 773 Desiderio, re dei Longobardi, per fermare la discesa di Carlo Magno, re dei Franchi. L'episodio è rievocato dalla tragedia Ad Elchi di Alessandro Manzoni. I due avversari si fronteggiarono per qualche tempo. Poi, forse per consiglio del diacono Martino, inviatogli da Leone, arcivescovo di Ravenna, così almeno narra la leggenda di manzoniana memoria, nella quale s'adombra una verità storica, il parteggiare per i Franchi, scesi in Italia come amici della Chiesa di Roma, dei monaci già insediati in qualche cenobio della Val di Susa come quello della Novalesa, Carlo riuscì ad aggirare il nemico per la Valle del Sangone, sboccando in pianura a Giaveno. La Sagra di San Michele domina appunto la chiusa, ma quando i due eserciti stettero di fronte, lassù non esisteva che una cappella longobarda, di cui rimangono i resti nelle sottostrutture dell'attuale edificio. Tuttavia, la scoperta di resti di tubature romane fa ritenere che in cima al Monte Pircheriano, prima dell'edificio sacro longobardo, esistesse un tempietto dedicato presumibilmente a Giove e che, poiché il luogo era strategicamente magnifico, intorno dovessero stendersi opere forti a vigilare i transiti su e giù per le terre di Re Cozio. Ad ogni modo, la vita monastica comincia sul Monte Pircheriano sulla fine del secolo X, con la chiesuola costruita da San Giovanni Vincenzo, con interventi miracolosi, secondo la leggenda, dell'Arcangelo Michele. Verso il 998, un nobile alverniate, Ugo di Montboissier, detto lo Scucito, sovvenzionò il romitaggio di San Giovanni Vincenzo, trasformandolo in un piccolo convento e chiamando a dirigerlo l'abate benedettino Arverto. I primi edifici del monastero dovettero essere assai modesti. Fra essi una foresteria per ospitare i pellegrini che scendevano dal Moncenisio, dove fin dall'814 esisteva un ospizio ad Peregrinorum Receptionem, fondato da un figlio di Carlo Magno. Ed è la parte più antica del complesso dei fabbricati tuttora visibili dall'esterno, tosto ampliata per assolvere una delle più importanti funzioni dell'attività monastica sulle vie di transito e completamente ricostruita durante recenti restauri. A questo punto subentra sulla scena della sagra un nuovo ipotetico protagonista, il grande abate fondatore e riformatore di conventi e architetto Guglielmo da Volpiano, nato nell'isola di San Giulio del Lago d'Orta nel 962 mentre l'imperatore Ottone I l'assediava, frate benedettino nel convento di Lucedio presso Vercelli, condotto poi da San Maiolo a Cluny, quindi abate di San Benigno a Dijon, dove creò la rotonda romanica della cattedrale distrutta dalla rivoluzione e strenuo disciplinatore di monasteri normanni, dalla sua residenza a Fécamp. Qui morì nel 1031, dopo essere tornato 4 volte in Italia e aver accostato papi, vescovi, principi, sui quali esercitò straordinaria autorità. Sul Pircheriano, presso San Giovanni Vincenzo, egli avrebbe condotto breve vita eremitica, ribellandosi al vescovo di Vercelli. E poiché è seducente ipotesi di insigni storici francesi un intervento di Guglielmo da Volpiano nella fabbrica del celebre Mont Saint-Michel di Normandia, di cui nell'anno 1965 in Francia si festeggiò il millenario, alcuni studiosi hanno supposto che il monaco abbia avuto parte attiva nella costruzione della Sagra di San Michele, data una certa affinità strutturale fra i due monumenti. La cronologia non suffraga questa supposizione, ma resta il fatto che la Sagra è un esempio di come un monumento possa esprimere con la sua struttura architettonica un significato religioso, secondo gli intendimenti di Guglielmo. E perciò, disse bene Mercedes Viale Ferrero, a lui è legittimo pensare come a quello che impresse alla Sagra quel carattere particolarissimo di ardita saldezza, di temeraria sfida alle ostilità della natura, come si vede nelle ciclopiche sottostrutture della chiesa detta nuova del secolo XII. Per quasi 4 secoli il monastero fu governato da 25 successivi abati. Arricchita di terre e donazioni, l'abbazia ebbe una giurisdizione che si estendeva in Italia, Francia e Spagna. Fu famosa in tutta Europa per le soste dei pellegrini, la sua biblioteca e la sua scuola. Finché nel 1379 Amedeo VI di Savoia ottenne la soppressione degli abati e il passaggio del feudo alla sua giurisdizione, sotto la guida di abati secolari detti commendatari. Nel Medioevo l'abbazia, per la sua importanza e posizione dominante, subì assalti e assedi, svolse azioni diplomatiche e guerresche. A più riprese fu trasformata in fortezza da truppe piemontesi, spagnole e francesi e venne gravemente danneggiata nel 1629, nel 1693 e nel 1706. A tali fatti d'arme si ricollega la leggenda della Bellalda, una ragazza che, per sfuggire alla violenza d'un soldato, si sarebbe gettata da un ballatoio della chiesa nel precipizio, restando però miracolosamente salva. Mentre più tardi, avendo voluto per vanità ritentare la prova, si sarebbe sfracellata in fondo al burrone. I principi sabaudi ebbero sempre particolare predilezione per la Sagra di San Michele, affidata ai padri rosminiani nel 1836. In quell'anno, numerose salme dei Savoia, già tumulate nel Duomo di Torino, furono trasportate all'abbazia. Carlo Felice ne iniziò i restauri, che in questi ultimi decenni furono razionalmente condotti a termine secondo il vecchio progetto elaborato da Alfredo d'Andrade. L'abbazia si ricollega al tipo d'architettura monastica occidentale. La visita è di eccezionale interesse fin dall'esame del rudere, il sepolcro dei monaci, nella chiesuola del XII secolo dell'antico cimitero dell'abbazia. Si sale lo scalone dei morti, cosiddetto perché un tempo si scorgevano in una nicchia gli scheletri di alcuni monaci, e si giunge alla porta dello zodiaco, insigne esempio di scultura romanica, databile intorno al 1120, opera del grande scultore e architetto Niccolò, autore del Duomo di Ferrara, e antecedente dunque ai lavori di questo architetto a Piacenza, 1123, a Ferrara, circa 1135, a Verona, nel periodo 1138-39 circa. Niccolò, come Viligelmo, attinge alla scultura francese, specie a quella della seconda fase della scuola tolosana, e imprime negli stipiti della porta, coi segni dello zodiaco e i simboli delle costellazioni, e negli 11 capitelli figurati, le testimonianze della più fervida fantasia. L'interno della chiesa, complicata dalle successive costruzioni, offre mirabili documenti di scultura romanica, dai capitelli, in numero complessivo di 139, ai rilievi dell'abside. Questi appartengono, come chiarì Roberto Salvini, a un anonimo maestro della scuola di Piacenza, continuatore di Niccolò, il quale lavorò nel Duomo piacentino e a Castellarquato, e sono databili 1170-1180. Stupende, anche se corrose dal tempo, le figure dell'Annunciazione, dei profeti, degli evangelisti. All'altar maggiore un bellissimo trittico di Defendente Ferrari, la Vergine fra San Michele, San Giovanni Vincenzo e un donatore, databile circa 1520. Forse il vescovo inginocchiato e l'abate Urbano de Miolan. Deliziose le scene della predella, meno ridipinte delle figure sovrastanti. Delle altre pitture della chiesa, la più notevole è una Deposizione, a fresco di Secondo del Bosco da Poirino, forse un monaco della Sagra, fatto eseguire nel 1505 dal priore Giovanni di Monfalcone. Nel convento si conserva un'altra Madonna di Defendente Ferrari, pesantemente restaurata nel 1918, probabilmente entrata nella Sagra sotto il governo di Urbano di Miolan. Nel coro della primitiva chiesa del secolo XI si scorgono affreschi e le arche di pietra contenenti le salme di principi sabaudi, dalla loggia romanica, detta i Viretti, alta 40 metri dalla base dell'edificio, si spazia su uno stupendo panorama, da un belvedere che sovrasta di 600 metri il letto della Dora Ripari.

La scheda relativa all'Abbazia della Sagra di San Michele è tratta da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi, edito nel 1975. Per i concerti di stagione trasmettiamo musica tra cielo e terra. Enrico Euron, Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli. Prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Ouverture, Introitus, Kyrie, Graduale, Gloria, Offertorium, Sanctus, Elevazione, Agnus Dei, Communio, Post Communio, Amen. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata il 16 giugno 2008 presso il Tempio Valdese in Torino.

0: Io ringrazio voi di essere intervenuti perché credo che per un compositore la cosa più bella sia condividere quello che fa e credo che questa sera sia stata una grande condivisione. Ringrazio ancora una volta il coro, l'orchestra, sono stati meravigliosi, hanno avuto tanta pazienza, tanta gioia nel fare questo lavoro e ringrazio per l'ospitalità che abbiamo avuto qui al Tempio Valdese e beh, è stato bello, no, condividere le cose. Grazie.
1: Di Enrico Euron abbiamo ascoltato Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli, prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso Musica tra cielo e terra, concerto della stagione sinfonica pubblica 2007-2008 dell'Accademia Stefano Tempia. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza, direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata presso il Tempio Valdese in Torino il 16 giugno 2008. Abbiamo trasmesso i tesori artistici e musicali del Piemonte.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: In ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto, ma torinese per adozione artistica. Sandro Fuga, terza sonata per violino e pianoforte. Mosso amabile, berceuse andantino, vivo, assai lento. Violino, Sergio Lamberto. Pianoforte, Giacomo Fuga.

di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la terza sonata per violino e pianoforte. Violino Sergio Lamberto. Pianoforte Giacomo Fuga. Sandro Fuga. L'Eternelle Chanson. Per soprano e quartetto d'archi. Prima esecuzione assoluta. Cinzia Rizzone, soprano. Quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Fantini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato l'Eternelle Chanson per soprano e quartetto d'archi, in prima esecuzione assoluta. Soprano Cinzia Rizzone, quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Ferrari.

Santini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello. Sandro Fuga. Quintetto per pianoforte e archi. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per pianoforte e archi. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Settembre Musica 1994. Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. In ricordo e grata memoria di Sandro Fuga.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC Notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cor di ferro Cardillo, Cor ingrato. Le voci parallele sono del tenore americano Jerry Hadley dal vivo con pianoforte e del tenore tedesco Jonas Kaufmann con orchestra.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Curdiferro Cardillo Cor Ingrato. Le voci parallele erano del tenore americano Jerry Hadley e del tenore tedesco Jonas Kaufmann. RNC Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per Signora Anna Maria, RV 387, allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. Note di classica. Giovanni Battista Viotti. Dai 32 Souvenirs de violon per violino solo ascolteremo Souvenir numero 4, maestoso, Souvenir numero 13, allegro brillante, e Souvenir numero 20, allegro, violino Guido Rimonda.

di Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenirs de violon per violino solo, abbiamo ascoltato il souvenir numero 4, il numero 13 e il numero 20. Violino Guido Rimonda. RNC, note di classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Sì, Sara, fa rima con amore da tanti e tanti anni e fa rima anche per qualche canzone. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi qui dalle stazioni di RNC, Radio RNC in compagnia di Aldo per il programma Ogni Finestra una canzone. Un benvenuto lo darà anche oggi una celebre serenata di Charles Gounod. Mio però cordiale saluto, voglio augurarvi un benvenuto, buon ascolto. Siamo insieme tutti i giorni con le canzoni e le musiche di tanti anni fa e a me piace molto fare tanta compagnia a tante persone, proporre tanti brani che molte radio non propongono più. Un buon ascolto per questo brano Charles Gounod, che è nato nel 1818 ed è mancato nel 1893. Con una sua serenata vogliamo aprire la trasmissione di oggi. Auguriamo a tutti buon ascolto.

interpretate, abbiamo ascoltato anche questa per aprire la trasmissione di oggi, una splendida serenata di Charles Gounod. Charles Gounod è nato nel 1818 ed è mancato nel 1893. Tra i tanti brani da lui composti abbiamo trovato anche questa serenata che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Una voce un po' più moderna, così come in questa canzone, è quella di Nilla Pizzi, che la vogliamo ascoltare in una canzone che ha per titolo C'è qualcosa di più.

dolci messaggi scritti e mai spediti, parole che nessuno leggerà, ci resteranno dentro l'anima. E quante volte ancora

Noi non scegliamo di vivere a metà, infatti anche per le canzoni cerchiamo di metterle in onda per intero. Abbiamo ascoltato Nilla Pizzi con accompagnamento di orchestra elettronica in questo brano dal titolo C'è qualcosa di più. E spero anche ogni tanto, un ascoltatore mi ha detto: Aldo, non finisci mai di stupirci con le canzoni e le musiche che metti in onda. E io cerco sempre di fare del meglio per aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori per ricordare, per riproporre le canzoni di tanti anni fa, possibilmente in forma e integrale come all'epoca. Voglio mettere in onda una canzone di Raimondo eseguita dai Langaroli in una maniera abbastanza speciale per la nostra trasmissione. Raimondo ha composto La prima stella.

Questa incisione con il quartetto Cetra è stata eseguita nel 1967. Di Beretta e Isola abbiamo ascoltato la ballata degli innamorati e dei menestrelli. E per essere innamorati bisogna guardare in cielo, bisogna guardare in alto. Ad esempio l'arcobaleno, interprete Natalino Otto.

La voce di Natalina Otto ci ha fatto immaginare un bellissimo arcobaleno. Infatti Arcobaleno era il titolo della canzone che abbiamo messo in onda. Vi ricordo sempre che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma va in onda tutti i giorni alle 6 del mattino, quindi alle 6, poi va in onda alle 12.10. Vi ricordo inoltre che sabato e domenica questo programma viene messo in onda alle ore 13, alle 6 e la replica alle ore 13. La voce di Marisa Colomber in una canzone di Schisa, Trama e Cherubini. La ascoltiamo, una canzone dal titolo Rocce Rosse.

La canzone che abbiamo messo in onda era con la voce di Marisa Colomber e la composizione di Scrisa, Trama e Cherubini, Rocce Rosse, canzone interpretata anche da altri cantanti e che più volte abbiamo messo in onda nel corso del nostro programma. Una volta si diceva quartiere, adesso quartiere è tutta una zona della città. Quartiere, quartierino, però una volta aveva significato anche di appartamento, un appartamento sul grattacielo. Però il titolo della canzone è Un quartierino sul grattacielo. Di Lazzaro, Nizza e Morbelli hanno composto questa canzone che ascoltiamo da uno dei primi cantanti dell'orchestra Angelini, Vittorio Bellelli.

giornata fior sulla nostra felicità. Brilleranno di lassù le stelle d'oro, ma risplenderà di più per me il tuo amore. Pioveranno sui cuori sognanti le stelle filanti cadute dal cielo, quando avremo

di Lazzaro, Nizza e Morbelli sono stati i compositori di questa canzone. Abbiamo ascoltato Un quartierino sul grattacielo, canzone interpretata da Vittorio Belleli, e il significato di quartierino l'abbiamo dato all'inizio della canzone stessa. Il nostro programma vuole adesso una canzone che è interpretata da Lidia Maturana. Avevamo ascoltato Oh Oh Boom con Michele Montanari e il Trio Lescano. Adesso vogliamo ascoltare una canzone che ha per titolo Oh Oh Ah Ciao. Yeats e Pichi hanno composto questa canzone, l'orchestra Ceragioli, e la voce è quella di Lidia Maturana.

Una insolita ma brillante Lidia Matorano in questa interpretazione, l'abbiamo ascoltata in Oh Oh Aha, una canzone molto originale come titolo, però dice anche ciao. Lidia Matorano in voce, Yez e Pinky hanno composto questo brano e accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che potrebbe avere un significato un po' diverso per uno di origine del Veneto, ombretta, dicono andiamo all'osteria a farci un'ombretta, però qui è ombretta un nome di donna. Gallazzi ha composto questa canzone, la voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Lucio Aldenzi.

Dopo aver ascoltato la voce di Lucio Aldenzi in Ombretta, Chi ha paura del lupo cattivo? Di Churchill e De Villi, la voce è quella di Carla Boni, però noi conosciamo molto bene questa canzone con ben altri titoli.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E con questa scherzosa interpretazione terminiamo il programma di oggi. Voglio appoggiare le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto. Ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni, quindi a risentirci anche domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, Notte di Classica.

Notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto piacevole, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Soprano Edith Matiss, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Soprano Edith Mathis, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.
1: RNC presenta

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La domanda di Dio a Caino è un invito a non lasciarsi prendere a laccio dall'emotività, a non rimanere sbilanciato sulla propria affettività frustrata, a prendere consapevolezza della propria interiorità e delle proprie reazioni. È un appello alla libertà e alla responsabilità di Caino. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Se Caino non si lascerà trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione e riuscirà a tenere a bada il suo ego ferito, allora potrà rialzare la testa e invertire di segno lo stato di prostrazione in cui si trova. C'è sempre, infatti, un'altra strada, un'altra possibilità, anche quando non riusciamo a vederla. È possibile, da uomini e donne, fermare a sé il male che ci ha colpito e ci attraversa, piuttosto che lasciargli la possibilità di mietere un'altra vittima. Si tratta di addomesticare l'animale che è in noi per tornare ad essere pienamente umani. Scegliere di fare il male non è soltanto intrinsecamente cattivo, ma è anche degradante e disumanizzante. Adesso la decisione spetta a Caino. Dio non può sostituirsi a lui, non può privarlo della sua libertà e fermare la sua mano. Caino è libero di dirigersi verso il bene o verso il male. Conosciamo l'epilogo di questa storia. Caino lascerà cadere nel vuoto le sollecitazioni di Dio, senza dire una parola. Saranno i suoi gesti a parlare. Caino interrompe ogni comunicazione con Dio per rivolgersi al fratello in quello che l'autore sacro ci consegna come un discorso senza parole, privo di dialogo. Non sapremo mai che cosa si dissero. Caino non ascolta più nessuno e neppure dialoga. Esiste soltanto lui, la sua rabbia, la sua frustrazione. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Si alzò contro suo fratello fino a sovrastarlo, elevandosi sopra di lui per ucciderlo. Ecco perché uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno, ma anche annientarne la dignità, togliergli il diritto di parola. E questo avviene tutte le volte che usiamo toni e parole che non ammettono repliche, quando siamo categorici al punto da non accettare il contraddittorio, quando parliamo senza ascoltare quello che l'altro ha da dirci, ignorando letteralmente chi ci sta davanti, riducendolo a polvere, a zerbino sotto i nostri piedi. Anche noi siamo Caino. Quando ci convinciamo che non esista altro linguaggio, altra possibilità, altra via d'uscita che la violenza. Anche noi siamo Caino, quando non accettiamo il confronto con l'altro, quando le differenze, più che arricchirci, alimentano inutili paure. Anche noi siamo Caino, quando nei contrasti non scegliamo altra strada che quella di elevarci sopra l'altro fino ad annientarlo, fino a toglierlo di mezzo, perché non ci sia altro livello, altro punto di vista che il nostro, sempre e solo noi. Ma io voglio bene a Caino, perché in modo diverso da Abele è anch'egli una vittima, un prigioniero della paura di non essere abbastanza, un insicuro che non riesce a sostenere il confronto, che non conosce altro linguaggio che l'arroganza condita da abbondante presunzione, che non conosce altra strada se non la violenza. Ciascuno ciascuno di noi è tanto Caino quanto Abele. A ciascuno di noi è rivolta la domanda che Dio fa a Caino mentre ha ancora le mani sporche del sangue del fratello che ha appena ucciso. Dov'è Abele, tuo fratello? Dove ci collochiamo? Accanto all'altro o sopra di lui? L'altro, in quanto fratello in umanità, ci appartiene, ci chiede di essere accettato nella sua diversità, accolto, custodito, e non possiamo ignorarlo. Non esiste altra strada per rimanere umani che questa. L'altro non può e non deve essere ridotto al ricettacolo di ogni nostra paura. Ciò che non conosciamo o di cui non abbiamo esperienza non è necessariamente un ostacolo alla nostra realizzazione, un pericolo da cui difenderci, un problema da tenere fuori dai nostri confortevoli nascondigli imbottiti di indifferenza e autoreferenzialità. L'altro, colui che ci sta accanto, spesso gomito a gomito, è colui senza il quale non possiamo vivere, ma è anche la causa dei maggiori conflitti e sofferenze che derivano dalla stessa relazione con lui. L'altro è diverso da noi, simile ma diverso, e mai omologabile. L'altro ci disturba, ci inquieta. I suoi limiti, le sue fragilità ci spaventano, perché sono pure le nostre. Eppure, per imparare davvero l'amore verso noi stessi, non possiamo fare a meno dell'altro. Troviamo il senso della nostra vita solo di fronte all'altro. Nel faccia a faccia con chi è altro da noi, scopriamo chi siamo davvero. Fatico a rassegnarmi al triste epilogo di questa storia di fratelli finita nel sangue. E non posso non pensare che ogni atto di violenza è sempre tra fratelli, è fratricidio, perché siamo tutti fratelli, tanto di Abele quanto di Caino. Provo così a mettermi nei panni di Caino e mi risuonano nella testa le parole di una canzone di Francesco Baccini. Dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare. Non so chi nella vita non fa sbagli, io però li porto fuori come tagli sui ginocchi di un bambino. Ma dalla parte di Caino sto. In Elogio dell'ombra, Jorge Luis Borges scrive: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima». «Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anch'io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così. Finché dura il rimorso, dura la colpa».
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, fortepiano. Note di classica. David Amram, in memoria del Ciano Pozzo, per orchestra e pubblico. Composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.

Di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto primo, coro di claustrali. E dall'atto secondo, la mia Letizia infondere. O madre mia. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, Note di Classica.

RNC, Notte di Classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Köchel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

di Marius Casadesus. Abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro da concerto in re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Note di Classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich da Otto Walzer per il cinema Suite Opera 38 abbiamo ascoltato Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC Note di classica. Emile Waldteufel o Waldteufel, Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

Danny.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Filippo. In questa 23esima domenica del tempo ordinario, Gesù ci dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Gesù è presente dove si vive l'amore e la carità, e solo dall'amore autentico può nascere il bene. In questa celebrazione ricordiamo i defunti segnati sul cartellone e accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 611, Amatevi fratelli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Questo giorno di domenica in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova dei figli amati da Dio. Riconosciamo in un momento di silenzio che siamo dei poveri peccatori. Poi chiederemo e riceveremo il perdono di Dio. Tu sei la via che ci conduce al Padre, Signore, pietà. Tu sei la verità che ci fa liberi, Cristo, pietà. Tu sei la vita che ci riempie di gioia, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza questa tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Grazie.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità.

parola del Signore. Queste parole del Vangelo sono tratte dal capitolo 20 del Vangelo secondo Matteo. Domenica prossima sentiremo la seconda parte di questo capitolo. Sommessamente oso suggerire a me e a voi, tornando a casa, in giornata, nei prossimi giorni, ripescare dal Vangelo che abbiamo certamente a casa, questa pagina, Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, e provare a leggerla in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua articolazione e nella sua complessità. Gli studiosi del Vangelo hanno dato come titolo a questa pagina, a questo capitolo 20 di San Matteo, Discorso sulla Chiesa. Gesù interviene insegnando ai suoi discepoli lo stile di vivere, di fare la Chiesa. La Chiesa con la C maiuscola, la Chiesa, comunità dei credenti, non è un'invenzione di Papa Giovanni, perché è il Papa buono, non è un'invenzione del parroco, perché è bravo. La Chiesa con la C maiuscola, la comunità dei credenti, è una, passatemi il termine, invenzione di Gesù. Ed è chiarissimo nel Vangelo che Gesù aveva bene in testa che, terminata la sua personale missione in terra, questa missione avrebbe dovuto continuare con i suoi discepoli, con i suoi apostoli, con i cristiani, con noi. E d'altra parte, rileggendo questa pagina del Vangelo secondo Matteo, abbiamo una percezione di come funzionava e di come anche non funzionava, di quali difetti aveva la prima parrocchia della storia cristiana, la parrocchia di San Matteo, una delle prime parrocchie. Adesso io uso evidentemente un termine improprio, perché non c'era la parrocchia come la pensiamo noi, però quando San Matteo scrive queste cose, e soprattutto quando i primi cristiani le sentono, qualcuno, quelli, i pochissimi capaci di leggerle, le leggevano, avevano bene in testa che queste cose erano rivolte a loro. Abbiamo tutto il diritto di pensare che queste cose sono rivolte anche a noi, queste parole di Gesù pronunciate 2000 anni fa ci coinvolgono, ci riguardano. Innanzitutto allora, per ricordare a me e a voi che non siamo cristiani da soli, non siamo cristiani da soli. Piccolo trucco da prete che ogni tanto ha a che fare con i ragazzi, ma qualche volta funziona anche con gli adulti, soprattutto con quegli adulti che ce l'hanno con la Chiesa, il Vaticano, no, tutte queste cose. Qui dico, senta un po', ma oppure, no, aggiungo ancora un pezzo, no, con quegli adulti o con quei ragazzi che dicono, ah padre, io non vado tanto in chiesa, alla domenica, perché tanto non è mica obbligatorio andare a messa la domenica. Io quando entro in chiesa qui a Regina Mundi oppure in qualche chiesa spettacolare, entro lì e mi raccolgo e sento che il Signore mi è vicino. Ecco, allora quello prego, lì così prego. E io accolgo questo perché penso che sia comunque una cosa bella e importante, e dopodiché rilancio dicendo, e adesso mi permetto di rilanciare a voi, sento un po', mi dica il titolo della prima preghiera che le viene in mente. Qualche volta viene fuori l'Ave Maria. Allora gli dico, mi dica il titolo della seconda preghiera che le viene in mente. Allora ci siamo, Padre Nostro. Certe volte la prima, certe volte la seconda. Ecco, comunque, Padre Nostro l'ha insegnata a Gesù. E Gesù ci insegna a rivolgerci a Dio non chiamandolo Padre

mio non è un affare privato, non è Dio mio, è nostro, mio, suo, suo, suo, suo. Non siamo cristiani da soli. Se ripensate al percorso anche dei sacramenti che abbiamo fatto, forse in qualche caso ancora ce ne rimane qualcuno da fare, non esiste sacramento che si celebra da solo. Il battesimo uno non se lo dà da solo, la comunione, la cresima, neanche la confessione è un sacramento individuale, neanche la confessione è un sacramento individuale. Non a caso la confessione avviene attraverso il ministero di un sacerdote che lì mi rappresenta tutta la Chiesa. E Gesù aveva visto lungo, sa bene che abbiamo bisogno di fratelli che preghino, abbiamo bisogno di pregare insieme, abbiamo bisogno della comunione dei santi. Oggi preghiamo insieme con i nostri fratelli e sorelle che non sono più qui su questa terra, ma che nella fede osiamo pensare in paradiso con Dio. E questi defunti non sono morti per sempre, sono vivi in Dio e ci guardano e ci pensano e fanno il tifo per noi, e siamo chiamati a non deluderli per il bene che ci hanno voluto. Chi ci ha preceduto in paradiso non è estraneo a chi soffre, a chi lavora, a chi dà esami, a chi viene a messa. Certo, in questo organismo che chiamiamo Chiesa, comunità dei credenti, siamo sempre coinvolti, e siamo sempre coinvolti anche nella condotta malvagia di qualche nostro fratello. E i nostri fratelli sono coinvolti, voi miei fratelli siete coinvolti se io mi comporto male. Vi riguarda, ci riguarda se un prete fa male il suo ministero. Ci riguarda, ci coinvolge se la famiglia vicino a noi vive una situazione di fatica, di difficoltà, magari di peccato. Siamo sempre coinvolti. Fate poi attenzione, tra qualche minuto, al termine della preghiera dei fedeli, il sacerdote dice una preghiera che fa sintesi e che rilancia. Suggerisco di fare attenzione perché normalmente può sfuggire. A un certo punto c'è questa frase che trovo molto molto pertinente, dice, chiede al Signore che virgolette, diventiamo custodi attenti di ogni nostro fratello. Bellissimo. Custodi attenti di ogni nostro fratello. Perché ogni mio fratello è una cosa preziosa, è una realtà preziosa. Ecco perché sono chiamato a custodirlo. E se un mio fratello ha qualcosa, commette una colpa contro di te, dice il Vangelo, questa roba è importante. Non ci posso passare sopra. Certo, tocca a me, tocca a noi dare un'immagine di Chiesa bella, dove si sta bene insieme. E allora permettetemi che vi lancio a me, a voi, qualche sollecitazione, articolandola su di elemento più ecclesiale, ecclesiastico, ed elemento più laico, profano. Si sta bene in questa parrocchia. Attenzione, stare bene non è il banale stare bene, siamo simpatici, ci sorridiamo, eccetera, ma più profondamente
in questa parrocchia stiamo bene perché siamo orientati verso Gesù. Per chi di noi ha la fortuna, il privilegio o la furbizia, l'astuzia, la saggezza di appartenere, di partecipare a uno dei gruppi della parrocchia, adesso siamo nel mese di settembre, no? Da qui in avanti ricomincia la vita cosiddetta pastorale, si sta bene nel gruppo giovani, nel gruppo anziani, nel gruppo famiglie, nel gruppo di catechismo, si sta bene, che non vuol dire siamo simpatici tra di noi eccetera, ma siamo orientati a stare con Gesù. I grandi cristiani dei primi secoli sono stati definiti i padri della Chiesa, descrivevano la famiglia come una piccola chiesa, famiglia, padre, madre, figli, suocera, piccola chiesa. E quindi si sta bene nella mia famiglia. Siamo orientati dalla presenza del Signore Gesù. E poi, uscendo, diciamo così, dal perimetro formale della gente di parrocchia, siamo ai primi giorni di settembre, voi siete qui e quindi se siete qui non siete al mare e neanche in montagna. Provo a buttarla lì, la stragrande maggioranza dei presenti, me compreso, sta ricominciando, ha appena ricominciato, ricomincerà tra pochissimo il ritmo del lavoro, di una certa vita sociale. Si sta bene nel mio posto di lavoro, nel mio ufficio, nella fabbrica, nella scuola, e anche qui, perché lì dentro si sta bene, non è soltanto una questione di simpatia o antipatia, ma lì dentro riesco ad orientare le cose, la mia attività al Signore. Sappiamo benissimo che in certi ambienti, in tanti ambienti, i cristiani sono pochi, ed è faticoso, ed è certe volte provocatorio cantare fuori dal coro. Trovo molto stimolante che proprio l'ultima frase del Vangelo di quest'oggi, nell'ultima frase Gesù dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora in certe fabbriche, in certi uffici, in certi posti di lavoro, in certe scuole, classi, università, saremo proprio pochi. Saremo proprio pochi ad essere orientati verso Gesù, perché oggi il mondo va così, siamo nella società secolarizzata. Più che mai credo che valga la pena di creare alleanze, di riconoscersi, di riorientarsi verso il Signore Gesù, convinti che se lì in quella fabbrica, in quella scuola, in quell'insieme di uffici dove tutti cantano un'altra canzone, se lì dentro in due, in tre ci riconosciamo come amanti del Signore, come appartenenti a questo popolo grande che è la Chiesa, lì Gesù è in mezzo a noi. Guardiamoci attorno, creiamo alleanze, facciamo comunità, sfidati a vivere la Chiesa, quella Chiesa pensata, voluta, amata da Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

0: E allora diciamo la fede che accompagna la Chiesa, che segna la Chiesa da tanti secoli e che ci è stata consegnata e che oggi proclamiamo dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le preghiere che stanno a cuore a ciascuno di noi, a questa nostra comunità, alla Chiesa tutta e al mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: La Chiesa, animata dallo Spirito Santo, sia sempre più una comunità di fratelli e sorelle, unanimi e concordi nel compiere la Tua volontà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, Ti affidiamo questo nostro mondo inquieto e tormentato. Dona pensieri e decisioni di pace ai potenti della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Avvolgi con il Tuo abbraccio di misericordia coloro che si sentono persi e lontani, perché, scoprendosi amati e non giudicati, si sentono incoraggiati a compiere il cammino della verità nella libertà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Aiutaci a riconoscere umilmente le nostre debolezze e ad accogliere con riconoscenza le correzioni fraterne per crescere nella riconciliazione e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, Ti preghiamo per i defunti di questa settimana, di Silvestro Gianna, vedova Martucci, Picchio Giuseppina Ingagliardi e Lofaro Carmen, vedova Miceli. Accoglili tra le Tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei Tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Santo Spirito perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il ricordo vivo della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Roberto e il Vescovo Ausiliare Alessandro. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui saremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, e con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalle ferite della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, che vive in eterno. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E allora preghiamo come ci ha insegnato Gesù, non a caso, non Padre mio, ma Padre nostro. Obbedienti alla parola di Gesù, nostro Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

sacramento di comunione, 663, il tuo popolo in cammino.

0: Vediamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio Gesù, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Alcuni avvisi. Ricordiamo domenica 13 settembre, in occasione della festa del Santissimo Nome di Maria, la messa delle 9:45 di Stupinigi verrà celebrata nella cappella di Vico Manino. Invece domenica 20 settembre è la festa patronale di San Matteo. Le comunità di Nichelino sono invitate a vivere insieme questo momento di festa e di inizio dell'anno pastorale. L'appuntamento è alle 10:45 davanti alla chiesa antica della Santissima Trinità per la processione con la statua di San Matteo. Alle 11:15 messa comunitaria in chiesa grande. Domenica 20 non saranno celebrate le messe delle 10 a Sant'Edoardo Regina Mundi e delle 11:15 a San Vincente a Madonna della Fiducia. Ricordiamo ancora che domani, lunedì 7 settembre alle ore 18, riprenderà qui a Regina Mundi l'adorazione eucaristica seguita dai Vespri. E ricordiamo ancora e accompagniamo con la preghiera il gruppo di pellegrinaggi che domani sera partirà per Lourdes.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Buona domenica, buona settimana.

Cidade da Luz, CCM.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, ecco, proseguiamo l'illustrazione della lezione di Don Gianni Colzani sullo sviluppo della Mariologia nel Novecento ed esaminiamo ora gli sviluppi mariologici post-conciliari che hanno seguito la fine del Concilio Vaticano II nel 1965. Allora, dice Don Colzani che il Concilio, fatta salva la breve stagione dei commenti al capitolo mariologico, segnerà una stasi nello studio dei problemi mariani. La ragione sta probabilmente nel fatto che la linea conciliare aveva bisogno di essere pienamente accolta e fatta propria prima di diventare fondamento di ulteriori elaborazioni. Il dato pacifico è la fine di ogni concezione autonoma del discorso mariano. Ossia, il quadro storico salvifico esige infatti di pensare unitariamente le singole tesi mariologiche e di collocarle nel loro insieme organico in rapporto con il mistero di Cristo. Questo è da considerare un punto di non ritorno. Su questa base, però, l'attuale ripresa della produzione teologica mariana non è facile da sintetizzare, secondo Don Colzani. Vi si ritrovano infatti gli influssi tipici di tutta la teologia attuale, dal ritorno alle fonti bibliche, alla sensibilità ecumenica, dal rinnovamento teologico alla svolta antropologica. Vi si ritrova soprattutto una viva attenzione alle dinamiche di evento e di storia della rivelazione ed una grande sensibilità agli interrogativi della ragione e alla circolarità ermeneutica, cioè interpretativa, proprio del suo procedere. Entrando nel merito, dice Don Colzani, si può dire che la linea principale di sviluppo sembra essere l'aderenza al dato storico salvifico e quindi il ripensamento della mariologia in ordine a Cristo. Il senso della figura di Maria non va costruito a partire dalla cultura, non va dedotto per via razionale, ma va riconosciuto all'interno delle memorie di fede che conserviamo della storia di Gesù. Una lettura autonoma di Maria, una ricerca solo storica su Maria è destinata al fallimento. Il rapporto tra Maria e Cristo ha il suo fondamento nel fatto che l'evento Cristo non soccombì senza Maria. Partecipe in modo singolare dell'umanità di Gesù, Maria partecipa a tutto il ministero salvifico che opera attraverso quella umanità, dall'incarnazione alla kenosis, cioè all'annichilimento della vita terrena, dalla morte di croce al dono dello spirito. La categoria che meglio riconosce questa singolare relazione di Maria a Cristo non è quella di privilegio, tipica di un pensiero speculativo secondo Don Colzani, ma è quella di madre, radicata nelle scritture. Lungi dall'essere intesa in termini solo fisico-generativi o solo spirituali, andrà in vista invece come espressiva del realizzarsi il mistero del figlio nella storia degli uomini. Per questo non potrà mai essere adeguatamente spiegata a prescindere dallo spirito, che del mistero salvifico del figlio è il vero mediatore. La mariologia infatti non fa riferimento alla cristologia in sé come mistero di salvezza, ma alla cristologia come mistero mediato. La fedeltà al carattere particolare di questa mediazione, di questa relazione pneumatologica, non potrà accontentarsi di una presentazione di Maria in termini di santità e di grazia, non potrà cioè ridurre Maria a ciò che è tipico di ogni antropologia cristiana. Necessariamente, secondo Don Colzani, dovrà collocarla nell'ambito della missione salvifica verso l'umanità, dove risulterà inseparabilmente legata all'opera della Chiesa. Entrambe santificate e santificatrici, Maria e la Chiesa hanno tutto da guadagnare quando l'una è spiegata tramite l'altra. Lo strumento di cui ci si deve servire in questo lavoro è il linguaggio simbolico misterico. In effetti, molte affermazioni su Maria sono state formulate servendosi di raffigurazioni di simboli che hanno bisogno di venire interpretati per lasciar cogliere la loro verità. Tuttavia, non ci si può limitare a questo. Il punto è che, da una parte, il pensiero simbolico deve ancorarsi in una realtà letta nella singolare eccedenza, nella singolare trascendenza di un Dio tutt'altro, che si esprime come misericordia prossimità, come misericordiosa prossimità. Dall'altra, dovrà riconoscere il mistero di Maria, altro non è che il suo modo di essere il mistero di Cristo. In questo modo il pensiero e il linguaggio simbolico non solo non si istituiscono in alternativa al dato storico e ai suoi approfondimenti critici, ma ne sono piuttosto una particolare forma di approfondimento.
Questa prospettiva simbolica recupera tutta la peculiarità antropologica di Maria, ma la legge nel quadro di senso che essa riceve dalla sua relazione all'evento Cristo. La femminilità o la povertà di Maria, viste quale luogo di un cantico di liberazione, non possono essere esaltate. La realtà umana di Maria non può essere dedotta alla grazia di Dio dall'opera dello Spirito Santo, ma non può nemmeno essere ridotta alla sua valenza culturale. Secondo Don Colzani, occorre invece leggerla nel quadro di senso che riceve dal suo riferimento a Cristo. Solo su questa base la proposta di un'attenzione ermeneutica trova la sua credibilità, e solo su questa base la Mariologia recupera tutta la sua carica profetica e diventa capace di rispondere a quei problemi di cui la cultura l'investe. In essa, infatti, riluce, sia pure in modo riflesso, la verità di quel Gesù che illumina ogni uomo che viene nel mondo. In questo ambito, conclude Don Colzani, bisognoso di molti apporti interdisciplinari, molto lavoro deve essere ancora fatto. In pratica, questa Mariologia è ancora un trattato giovane. Ecco, dopo chiarimenti dati da Don Colzani, ecco, possiamo procedere alla lettura, all'illustrazione del capitolo ottavo della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium. Questo capitolo ottavo è intitolato La Beata Maria, Madre di Dio, la Beata Maria, Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Allora, cito anzitutto il testo del Concilio della Lumen Gentium, dai numeri 52 al numero 59. Ecco, dopodiché, siccome posso fare questa premessa, siccome il testo della Costituzione della Lumen Gentium è necessariamente sintetico e deve essere oggetto di una riflessione, allora citerò la riflessione di Giovanni Paolo II su Maria nel mistero di Cristo, volta nella encirca Redemptoris Mater del 1987, in cui il Papa affronta ed approfondisce, oltre l'insegnamento, la Mariologia conciliare, e la supera con ulteriore arricchimento che vedremo. Allora, vediamo appunto questo capitolo ottavo. Si parte al numero 52 dal proemio, e che recita: volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi mandò il suo figlio nato da una donna per fare di noi dei figli adottivi. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine. Questo divino mistero di salvezza ci è rivelato e si continua nella Chiesa che il Signore ha costituito quale suo corpo e nella quale i fedeli, aderendo a Cristo capo e in comunione con tutti i suoi santi, devono pure venerare la memoria innanzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Il numero 53 parla di Maria e la Chiesa. Infatti, Maria Vergine, la quale all'annuncio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e onorata come vera madre di Dio e Redentore. Redente in modo eminente in vista dei meriti del figlio suo e a lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio e dignità di madre del figlio di Dio ed è perciò figlia prediletta del Padre e Tempio dello Spirito Santo. Per il quale dono di grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e le terrestri. Insieme però, quale discendente di Adamo, è congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza. Anzi, è veramente madre delle membra di Cristo perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo sono le membra. Per questo è anche riconosciuta quale sovreeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modo per essa nella fede e nella carità. E la Chiesa Cattolica, istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale, la venera come madre amatissima. Il numero 54 parla dell'intenzione del Concilio, invitando quindi a ulteriori riflessioni su Maria.
Perciò il Santo Concilio, mentre espone la dottrina riguardante la Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza, intende illustrare attentamente da una parte la funzione della Beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, dall'altra i doveri degli uomini e i doveri dei credenti in primo luogo. Il Concilio tuttavia non ha in animo di proporre una dottrina esauriente su Maria, né di dirimere le questioni che il lavoro dei teologi non ha ancora condotto ad una luce totale. Permangono quindi nel loro diritto le sentenze che nelle scuole cattoliche vengono liberamente proposte circa colei che nella Chiesa Santa occupa dopo Cristo il posto più alto e il posto più vicino a noi. Dopodiché abbiamo al numero 55 la funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza, cioè nel disegno della salvezza, e si parla della madre del Messia nell'Antico Testamento. Il testo della Lumen Gentium, numero 55, recita: i libri del Vecchio e Nuovo Testamento e la veneranda tradizione mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della madre del Salvatore.

concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele. Essa primeggia tra questi umili e poveri del Signore, che con fiducia attendono e ricevono dopo da Lui la salvezza. E infine con lei, la figlia di Sion per eccellenza, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare l'uomo dal peccato coi misteri della sua carne. E infine vediamo allora Maria nell'Annunciazione al numero 56. Il Padre delle Misericordie ha voluto che l'accettazione da parte della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita, cioè come si fa riferimento ad Eva. Ciò vale in modo straordinario della madre di Gesù, la quale ha dato al mondo la vita stessa che tutto rinnova, e da Dio è stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio. Nessuna meraviglia quindi se presso i Santi Padri invalse l'uso di chiamare la Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni peccato, da ogni macchia di peccato, quasi plasmata dallo Spirito Santo e resa nuova creatura. Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare, la Vergine di Nazareth è salutata all'angelo dell'Annunciazione, che parla per ordine di Dio, quale piena di grazia, come detto in Luca 1:28, e dal celeste messaggero essa risponde: ecco l'ancella del Signore, si faccia in me secondo la tua parola, come detto in Luca 38. Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù, e abbracciando con tutto l'animo, senza che alcun peccato trattenesse la volontà divina di salvezza, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione in dipendenza a Lui e con Lui con la grazia di Dio Onnipotente. Giustamente quindi i Santi Padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice Sant'Ireneo, essa con la sua obbedienza divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Onde non pochi antichi padri nella loro predicazione volentieri affermano con Ireneo che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la sua fede. E fatto il paragone con Eva, chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Vediamo ora il numero 57, Maria e l'infanzia di Gesù. Questa unione della madre col figlio nell'opera della redenzione si manifesta al momento della concezione virginale di Cristo fino alla morte di lui, e prima di tutto quando Maria, partendo in fretta per visitare Elisabetta, è da questa proclamata beata per la sua fede nella salvezza promessa, mentre il precursore esultava nel seno della madre. Nella Natività poi, quando la Madre di Dio mostrò lieta ai pastori e ai magi il figlio suo primogenito, il quale non diminuì la sua virginale integrità, ma la consacrò. Quando poi la presentò al Signore nel Tempio, con l'offerta e il dono proprio dei poveri, udì Simeone profetizzare che il figlio sarebbe divenuto segno di contraddizione e che una spada avrebbe trafitto l'anima della madre perché fossero svelati i pensieri di molti cuori. Infine, dopo aver perduto il fanciullo Gesù e averlo cercato con angoscia, i suoi genitori lo trovarono nel tempio occupato nelle cose del padre suo e non compreso le sue parole. E la madre sua conservava tutte queste cose in cuor suo e le meditava, come detto in Luca 2:41-51. Ora, nella prossima trasmissione esamineremo i successivi numeri 58 e 59 del capitolo 8 della Lumen Gentium, per poi seguire il commento che ne farà, come vedremo nella Redemptoris Mater, Giovanni Paolo II.

0: Mario Bianucci.
1: RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. RNC, Notte di Classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
3: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte. Lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora, ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione. Ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, della città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
1: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione, appunto, che fuggiva dal conflitto, e oggi è un'assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
2: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha due sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e, diciamo, il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno. Il costo che in materiali, in protesi, abbiamo dei tecnici, dei dentisti che, con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, mese fa, abbiamo acquistato un riunito, come si chiama, una poltrona nuova, e anche questa sono stati utilizzati i fondi dell'8 per 1000 ed è venuta a costare 15.000 euro.
1: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso, assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
0: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi è proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di farvi conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero della Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
1: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Bentrovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre, perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera? E noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in tre gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e sette sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante, perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto sette, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I sette sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto con sacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso, appunto. Ma perché è interessante, molto interessante, la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto muo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata, da lì muo, mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento, attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo. Molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa, però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista, appunto, no? Celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento del battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikveh, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione. E Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona. E battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale, e ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale, ma intanto come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa, ecco, questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio, e questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto

perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere con una menzogna che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio, ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio, si aprono gli occhi ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi. E questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale, la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, veniva e viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù, e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo, attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, sempre meditato, riflettuto e portato l'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua

0: potenzialità divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come è espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo, e invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dèi, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana. Dio, la sua natura divina, Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita, lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele, e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, camminando nel deserto l'acqua era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
1: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no? Per ragionare su questa. Io ti avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo. E poi l'altra domanda, so che un po' ostica, Don Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrini. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
0: Molto, molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente, con la sua posizione, l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità, la Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo disse agli apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento: è importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati come all'interno di una grande famiglia. Dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
1: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati,
0: ecco,
1: diciamo, aboliti o sospesi.
0: Questo è un altro punto interessante, diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni, con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. Oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. Più che scegliere il padrino, su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare, e questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
1: Assolutamente sì.
0: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
1: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, i sette sacramenti, la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima domenica.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Salvatore Giugnano. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima anche con Don Salvatore, e vi ricordo la possibilità di intervenire scrivendo al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Notte di classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza...

buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino. Iniziamo la celebrazione con il canto Popoli Tutti.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla confessione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. E Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

se ascoltaste oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai a ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Grazie.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci ricorda una pratica che abbiamo quasi completamente dimenticato, cioè la correzio fraterna. Non si tratta di un invito a controllare la vita degli altri o a sentirci moralmente superiori. Al contrario, è una delle forme più autentiche dell'amore. Molto spesso facciamo esattamente il contrario di ciò che Gesù insegna. Quando qualcuno sbaglia, siamo tentati di parlarne con tutti tranne che con lui. Usiamo gli errori altrui per umiliare, per ferire, per alimentare pettegolezzi o peggio ancora, per costruire giudizi definitivi sulla persona. Il Vangelo invece ci chiede di custodire il fratello, non di esporlo. Correggere fraternamente significa avere a cuore il bene dell'altro e il coraggio di avvicinarsi con discrezione e carità per aiutare qualcuno a non farsi del male. Chi ama davvero non rimane indifferente davanti agli errori della persona amata, ma sceglie il modo giusto per aiutarla a ritrovare la strada. C'è però una differenza decisiva tra correggere e giudicare. La correzione nasce dall'amore e desidera la guarigione. Il giudizio nasce spesso dall'orgoglio e cerca soltanto una condanna. Noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a vedere ciò che da soli non riusciamo più a riconoscere. Non abbiamo bisogno di accusatori, ma di fratelli e sorelle. Una vera amicizia, una vera comunità, una vera famiglia sono luoghi in cui ci si aiuta reciprocamente a crescere senza paura della verità e senza rinunciare alla misericordia. Per questo il Vangelo conclude parlando della comunione. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. La presenza di Gesù non nasce semplicemente dal fatto che alcune persone si trovino nello stesso luogo. Nasce quando esistono relazioni vere, fondate sulla carità, sulla verità e sul desiderio reciproco del bene. Ci ha dato Gesù Cristo.

0: ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo nello Spirito di Gesù Cristo, genito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per nostra salvezza discesa dal cielo, dello Spirito Santo, si è incarnato della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita a correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore. Diciamo insieme: Signore, insegnaci a amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione e non di giudizio o di condanna. Preghiamo. Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo. Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a amare.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luigi ed Elena e per Antonio e Micaela, affinché il sacramento del matrimonio dia loro la forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a amare.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Ariaudo Caterina, Mulassano Maddalena Maria, Ciaccia Beatrice, Condò Rocco, Cioffi Raffaela e Vitiello Antonietta. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a amare. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per il 30° di Berardo Giancarlo, Spina Costanta, Appendino Domenica, vedova Sinari, per anniversari Biscaccia Carrara Bruno, Rossi Gino, per i defunti Cardillo Gerardo e Antonio, Magro Maria Gerarda, per defunti famiglie di Berardo, Nicola, Mosca, Sarolia, Dilio e De Masi. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti, la Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e le renda partecipi della Tua redenzione. Preghiamo. Signore, insegnaci a amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforgino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ti chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli al cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la ruggera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il sacrificio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita. Per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Diamo gli avvisi. Domenica 13 settembre, in occasione della festa del Santissimo Nome di Maria, la messa delle 9.45 di Stupinigi verrà celebrata nella cappella di Vico Manino. Domenica 20 settembre è la festa patronale di San Matteo. Le comunità di Nichedino sono invitate a vivere insieme questo momento di festa ed inizio dell'anno pastorale. Appuntamento alle 10.45 davanti alla chiesa antica della Santissima Trinità per la processione con la statua di San Matteo. Alle 11.15 messa comunitaria in chiesa grande. Domenica 20 non saranno celebrate le sante messe delle 10 a Sant'Edoardo e a Regina Mundi e delle 11.15 a San Vincenzo e a Madonna della Fiducia. Prima di fare la benedizione, volevo a nome della comunità ringraziare Don Vincenzo, perché domani tornerà a Roma per i suoi studi. Grazie per tutti questi mesi, per noi è una grande risorsa, perché nel senso che tutte le attività che abbiamo in estate, loro ci vengono a dare una grandissima mano. Sai, gestire 5 parrocchie non è facile, credetemi, e loro danno una grandissima mano. Spero, se Dio lo vorrà, l'anno prossimo di trovarci di nuovo insieme. Grazie.
0: Sì, grazie per il coro, grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione nella nostra messa. Grazie per la nostra confidenza durante questi 2 mesi, 2 settimane qui alla nostra parrocchia a Nichedino. Domani sì, tornerò a Roma. E questo è il mio 3° anno in Italia, anche 3° anno a Nichedino, ma sempre per l'estate, luglio, agosto e metà di settembre. Dal profondo del mio cuore chiedo scusa per gli errori che ho commesso, forse il modo di leggere anche quando abbiamo parlato, quando mi raccontava qualcosa. Spero che rimaniamo sempre in salute e che siamo sempre benedetti dal Signore e che ci conceda una lunga vita. Se Dio vorrà, ci vedremo l'anno prossimo o Natale. Ancora una volta, grazie di tutto, arrivederci. E ora chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.

dalla parrocchia della Santissima Trinità in Nichelino, abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Linea allo studio. Buona domenica a tutti.

Ruggero Leoncavallo. Mattinata. Romanza traboccante di energia e vitalità vede la luce nel 1904. Le voci parallele per questa prima mattinata sono quelle di Enrico Caruso, in un'esecuzione proprio del 1904. Al pianoforte siede l'autore, Ruggero Leoncavallo. A seguire, Beniamino Gigli, in una registrazione del 1935. Alla morte di Caruso, 1921, Beniamino Gigli ereditò la corona del più grande, che Jussi Björling gli contese appena apparve sulle scene. Ascolteremo dunque anche Jussi Björling in una registrazione del 1944. Infine, Giuseppe Di Stefano in una registrazione databile fine anni 40.

0: di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC in blu.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Sì, Sara, fa rima con amore da tanti e tanti anni e fa rima anche per qualche canzone. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi qui dalle stazioni di RNC, Radio RNC in compagnia di Aldo per il programma Ogni finestra una canzone. Un benvenuto lo darà anche oggi una celebre serenata di Charles Gounod. Mio però cordiale saluto, voglio augurarvi un benvenuto, buon ascolto. Siamo insieme tutti i giorni con le canzoni e le musiche di tanti anni fa e a me piace molto fare tanta compagnia a tante persone, proporre tanti brani che molte radio non propongono più. Un buon ascolto per questo brano Charles Gounod, che è nato nel 1818 ed è mancato nel 1893. Con una sua serenata vogliamo aprire la trasmissione di oggi. Auguriamo a tutti buon ascolto.

Tra le tante serenate scritte, composte ed interpretate, abbiamo ascoltato anche questa per aprire la trasmissione di oggi, una splendida serenata di Charles Gounod. Charles Gounod è nato nel 1818 ed è mancato nel 1893. Tra i tanti brani da lui composti abbiamo trovato anche questa serenata che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Una voce un po' più moderna, così come in questa canzone, è quella di Nilla Pizzi, che la vogliamo ascoltare in una canzone che ha per titolo C'è qualcosa di più.

dolci messaggi scritti e mai spediti, parole che nessuno leggerà, ci resteranno dentro l'anima. E quante volte

noi non scegliamo di vivere a metà, infatti anche per le canzoni cerchiamo di metterle in onda per intero. Abbiamo ascoltato Nilla Pizzi con accompagnamento di orchestra elettronica in questo brano dal titolo C'è qualcosa di più. E spero anche io ogni tanto, un ascoltatore mi ha detto: Aldo, non finisci mai di stupirci con le canzoni e le musiche che metti in onda, e io cerco sempre di fare del meglio per aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori per ricordare, per riproporre le canzoni di tanti anni fa, possibilmente in forma e integrale come all'epoca. Voglio mettere in onda una canzone di Raimondo eseguita dai Langaroli in una maniera abbastanza speciale per la nostra trasmissione. Raimondo ha composto La prima stella.

Raimondo ha composto questa canzone ed è stata rivisitata da Ilan Garoli. Abbiamo ascoltato prima Stella, non prima la canzone del programma di oggi, perché abbiamo trascorso già 12 minuti insieme per questo nostro programma in compagnia di Aldo a Radio RNC. Prima di dire altre informazioni per il programma e per poter parlare con Aldo, voglio mettere in onda la voce di Michele Montanari in una canzone spassosa. Oh, boom!

0: ti dichiara allora che te no avverrà di rincorrere.
1: Perciò converrà usare si sa
2: parlando molta prudenza.

una scherzosa interpretazione con la voce di Michele Montanari e del trio Lescano. Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Ho Ho Boom, una canzone per dire che quando si contano grosse si dice boom, oh boom, eccetera, eccetera. E così abbiamo ascoltato anche questa canzone e questa interpretazione. Il nostro programma vuole proseguire dando alle ascoltatrici e agli ascoltatori la possibilità di telefonare ad Aldo, e se volete parlare per questo programma, per le canzoni del tempo passato, è semplicissimo, basta comporre il numero 333 656 9681. Potete comporre questo numero quando volete voi e siete più comodi. Il numero è 333 656 9681. Parlerete direttamente con Aldo e non andrete certamente in onda, però possiamo parlare di canzoni, di musica del tempo passato e sentire anche le vostre opinioni a riguardo di questa trasmissione. Berretta e Isola hanno composto la ballata degli innamorati. La canzone che vogliamo ascoltare è interpretata dal quartetto Cetra.

Questa incisione con il quartetto Cetra è stata eseguita nel 1967. Di Berretta e Isola abbiamo ascoltato la ballata degli innamorati e dei menestrelli. E per essere innamorati bisogna guardare in cielo, bisogna guardare in alto, ad esempio l'arcobaleno, interprete Natalino Otto.

La voce di Natalin Otto ci ha fatto immaginare un bellissimo arcobaleno, infatti Arcobaleno era il titolo della canzone che abbiamo messo in onda. Vi ricordo sempre che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma va in onda tutti i giorni alle 6 del mattino, quindi alle 6, poi va in onda alle 12.10. Vi ricordo inoltre che sabato e domenica questo programma viene messo in onda alle ore 13, alle 6 e la replica alle ore 13. La voce di Marisa Colomber in una canzone di Schisa, Trama e Cherubini. La ascoltiamo, una canzone dal titolo Rocce Rosse.

La canzone che abbiamo messo in onda era con la voce di Marisa Colomber e la composizione di Scrisa, Trama e Cherubini, Rocce Rosse, canzone interpretata anche da altri cantanti e che più volte abbiamo messo in onda nel corso del nostro programma. Una volta si diceva quartiere, adesso quartiere è tutta una zona della città. Quartiere, quartierino, però una volta aveva significato anche di appartamento, un appartamento sul grattacielo. Però il titolo della canzone è Un quartierino sul grattacielo. Di Lazzaro, Nizza e Morbelli hanno composto questa canzone che ascoltiamo da uno dei primi cantanti dell'orchestra Angelini, Vittorio Bellelli.

di Lazzaro, Nizza e Morbelli sono stati i compositori di questa canzone. Abbiamo ascoltato Un quartierino sul grattacielo, canzone interpretata da Vittorio Belleli, e il significato di quartierino l'abbiamo dato all'inizio della canzone stessa. Il nostro programma vuole adesso una canzone che è interpretata da Lidia Maturana. Avevamo ascoltato Oh Oh Boom con Michele Montanari e il Trio Lescano. Adesso vogliamo ascoltare una canzone che ha per titolo Oh Oh Ah Ciao. Yeats e Pinky hanno composto questa canzone, l'orchestra Ceragioli, e la voce è quella di Lidia Maturana.

Una insolita ma brillante Lidia Maturana in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltata in Oh Oh Aha, una canzone molto originale come titolo, però dice anche ciao. Lidia Maturana in voce, Yez e Pinky hanno composto questo brano e accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che potrebbe avere un significato un po' diverso per uno di origine del Veneto, ombretta, dicono andiamo all'osteria a farci un'ombretta, però qui è ombretta un nome di donna. Galazzi ha composto questa canzone, la voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Lucio Aldenzi.

Dopo aver ascoltato la voce di Lucio Ardenzi in Ombretta, Chi ha paura del lupo cattivo di Churchill e De Villi, la voce è quella di Carla Boni, però noi conosciamo molto bene questa canzone con ben altri titoli.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Con la radio.
4: E con questa scherzosa interpretazione terminiamo il programma di oggi. Voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto. Ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni, quindi a risentirci anche domani.
5: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita, e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
3: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltando

0: per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni.
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa? Quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi è il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè, ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme, là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè, io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita, ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù, io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche

qualche modo. E allora, ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione vade retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro e il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che
considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Bentornati all'ascolto di Un'estate fa. Sulla nostra macchina del tempo, Samira Rocchetti ed io abbiamo impostato questa settimana la data del 1998. Anno segnato da tormentoni pop, drammatici fatti di cronaca, indelebili ricordi di sport, cinema e spettacolo e grande creatività e innovazione. L'Apple lancia il suo rivoluzionario primo iMac colorato e arriva la prima vera rivoluzione della telefonia mobile. L'estate del 98, infatti, è l'anno dell'esplosione definitiva dei cellulari tra ragazzi e giovanissimi. Chi di voi non ricorda il mitico Nokia 5110 con le sue iconiche scocche intercambiabili dai colori sgargianti e l'ossessione collettiva per il gioco Snake? È proprio in questi mesi che nasce la mania degli SMS e la scrittura abbreviata, i vari TVB e la K al posto del CH.
3: New Nokia phone stands by for up to 11 days, and you can talk for up to 5 hours. And it's the first mobile phone with covers you can change yourself in seconds. The new Nokia, with Nokia Express on covers. For freedom of expression, Nokia. Connecting people.
2: Mentre sui pixel in bianco e nero del Nokia si inseguivano i pallini di Snake, tra i più piccoli spopolavano il Tamagotchi e la prima generazione dei Pokémon sul Game Boy. Sulle strade delle nostre città facevano il loro esordio la stravagante Smart for Two, che le persone iniziavano a parcheggiare in maniera perpendicolare al marciapiede, e l'innovativa e anche un po' contestata Fiat Multipla. In spiaggia invece vediamo qual era il look dell'estate del 98. Per lei slip a vita bassissima con il accetti, top a fascia, occhiali da sole sottilissimi e allungati, stile Matrix, mollettine per capelli a forma di farfalla e i primi tatuaggi all'ennè o il piercing all'ombelico. Per lui pantaloncini da surf fin sotto al ginocchio, canotte da basket NBA per via della febbre da Michael Jordan e le classiche collanine di conchiglie bianche o di legno. La colonna sonora in radio spaziava tra l'Eurodance e la grande dance italiana, che iniziava a conquistare l'Europa con voci straordinarie come quella di Alexia.

0: oltre alle spiagge e alla musica, il 98 è stato un anno intenso e segnato da drammatici avvenimenti di cronaca in Italia. Nel febbraio del 98 la tragedia del Cermis scuote il paese. Un aereo militare statunitense sfreccia a bassa quota nella Val di Fiemme e trancia il cavo della funivia, facendo precipitare la cabina da oltre 100 metri d'altezza e causando la morte di 20 persone. Pochi mesi dopo, il 5 e 6 maggio, una colata devastante di fango e detriti si stacca dal Monte Pizzo d'Alvano, travolgendo i comuni di Sarno, Quindici, Siano e Brancigliano, in Campania, provocando ben 160 vittime.
1: Queste sono le drammatiche immagini girate dall'operatore Luigi Verusio che testimoniano l'entità del disastro che si sta consumando in Campania. Fiumi di fango hanno sommerso interi paesi causando decine di morti e numerosi feriti e dispersi. Il bilancio provvisorio parla di 8 morti, 44 dispersi, 2.850 sfollati, ma come detto è solo un bilancio provvisorio.
0: Sempre nell'ambito della cronaca nazionale, l'Italia continua a fare conti con la ricostruzione dopo le ferite del terremoto in Umbria e nel territorio di Gualdo Tadino, con scosse che non danno tregua.
2: Terremoto, nuova forte scossa tra il 7 e il 7 grado a Gualdo Tadino e Assisi, panico, crolli e gente in fuga.
3: Stadio di Gualdo Tadino, ore 18. È l'ultimo minuto della partita sfortunata con l'Ascoli. Un boato, l'ennesima frustata, improvvisa, è il panico. Se le facce hanno un senso. Queste sono le facce del terremoto. I nervi a pezzi, l'angoscia infinita, la rabbia per questo nemico invisibile e spietato.
4: Non finisce proprio.
5: È una croce che finisce mai, per carità, ce lasci perdere. Che siamo esasperati.
3: Qualcuno si sente male, arriva un'ambulanza. Un'altra riparte, le vittime nella paura. La paura è tornata dappertutto qui in Umbria, a Nocera, a Foligno, anche ad Assisi, dove i fedeli sono fuggiti dalla Basilica Inferiore durante una funzione.
0: Sul piano politico ed economico sono mesi di grandi mutamenti. A ottobre cadrà il governo Prodi, cedendo il passo al governo guidato da Massimo D'Alema, e fa discutere animatamente la riforma del Servizio Sanitario Nazionale.
6: Continua a far discutere il disegno di legge delega al governo per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che è all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Il Polo avanza una serie di critiche e annuncia che presenterà delle controproposte.
0: Nel mondo si respira grande speranza il 10 aprile del 1998 con la firma dell'accordo del Venerdì Santo, ponendo fine a decenni di sanguinoso conflitto armato nell'Irlanda del Nord.
7: Irlanda del Nord, accordo storico a Belfast, pace dopo 30 anni di conflitti tra cattolici e protestanti.
8: Il coraggio dei politici e della gente nordirlandese ha vinto. Il primo ministro britannico Blair non risparmia il trionfalismo, ma anche questa volta il suo sorriso inossidabile ha avuto ragione. L'accordo raggiunto dopo un'estenuante trattativa è veramente storico, anche se ora dovrà passare al vaglio di un periodo di transizione irto di rischi e di pericoli.
0: Negli Stati Uniti, nel 98, scoppia lo scandalo Lewinsky, che rischia di far cadere il presidente Bill Clinton. E sempre negli Stati Uniti, il 4 settembre, due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente la società Google in un piccolo garage a Menlo Park. Ma l'anno 1998 è anche la culla del nostro presente economico.
9: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
10: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
0: Mentre il mondo si preparava ai grandi cambiamenti economici del 2000, nelle radio risuonavano pezzi stravaganti e irresistibili come questo.

0: 1998 è stata sicuramente un'annata memorabile per il cinema mondiale italiano. A inizio anno arriva nelle nostre sale il Titanic di James Cameron, fenomeno senza precedenti che polverizza ogni record di incasso e si aggiudica ben 11 premi Oscar.
1: Mi hanno detto che forse vuole.
2: Dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi. Forza. Adesso vieni su. Ora aggrappati alla ringhiera. Tieni gli occhi chiusi, non sbirciare.
1: Non sbircio.
2: Adesso sali sulla ringhiera. Reggiti. Reggiti. Tieni gli occhi chiusi. Ti fidi di me.
1: Mi fido di te.
0: Nelle sale cinematografiche escono anche pietre miliari come Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, Armageddon, guidato dalla celebre colonna sonora degli Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing, Il culto dei fratelli Coen, Il grande Lebowski con Jeff Bridges nei panni del drugo e la straordinaria parabola profetica di The Truman Show, dove un immenso Jim Carrey regala una riflessione anticipatrice dell'era dei reality show.
3: Hanno imprigionato un bambino.
4: Truman, non si può andare lì!
3: Hanno costruito una menzogna.
5: Entra col sole.
3: Hanno controllato una vita.
6: Io sarò Truman Burbank.
7: Non mi è permesso parlare con te.
3: E questo l'hanno chiamato.
6: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. È l'ultima cosa al mondo che farei.
5: È mentirti.
6: È mentirti.
5: Vai sul primo piano.
3: Spettacolo.
5: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
8: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
4: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
3: La Paramount Pictures presenta... Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente, The Truman Show.
0: Il 1998 è anche l'anno della consacrazione di Roberto Benigni. Dopo l'uscita a fine 1997, durante tutto il 98, La vita è bella fa il giro del mondo e a maggio trionfa al Festival di Cannes.
9: Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment. Et je parle les mots pour vous donner tout mon amour. Que j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est?
0: E sul piccolo schermo? In America debuttano serie entrate nella storia come Sex and the City, in Italia esplodono fenomeni giovanili come Dawson Creek e la serie TV Fantasy Streghe. La TV dell'estate del 98 vede anche la leadership incontestata di Striscia la Notizia, l'apice della Jalapas Band del Mai Dire Gol, il Festival Bar condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi, vinto da Vasco Rossi.
10: Lo

0: per gli appassionati di sport l'estate del 98 è anche l'estate dei mondiali. A giugno scattano in Francia i mondiali di calcio a 32 squadre con la mascotte Footix. L'Italia, guidata da Cesare Maldini, schiera il celebre dualismo tra Roberto Baggio e Alessandro Del Piero e le giocate di Bobo Vieri. Il nostro cammino si interrompe il 3 luglio nei quarti di finale contro la Francia, padrona di casa, finendo ancora una volta i drammatici calci di rigore con la traversa colpita da Gigi Di Biagio.
1: Di Livio scatta Maldini sulla sinistra, il passaggio è per Di Biagio, posizione di ala sinistra per Paolo Maldini, converge Di Biagio, da Di Livio, largo per Albertini, Albertini pallonetto per Robby Baggio, tiro! Oh, e palla fuori di un niente, occasione d'oro per l'Italia.
2: Grande palla di Albertini, guarda
1: Albertini,
2: volo
1: grandissimo Baggio, che peccato. Dodicesimo minuto del primo tempo supplementare, Italia vicina al gol con Roberto Baggio, tutto molto bello. Zidane, certo è che quando arriviamo ai calci di rigore sembra un sortilegio, sembra una maledizione.
2: La seconda volta nel 94 e adesso nel 98.
0: I mondiali verranno poi vinti per 3-0 dalla Francia di Zidane in finale contro il Brasile dopo il giallo sul malore di Ronaldo alla vigilia della gara. Proprio per quei mondiali la colonna sonora planetaria fu firmata da Ricky Martin.

0: avete fatto?
1: Motori. Nel 1998 si accende la sfida infuocata in Formula 1 tra le Ferrari di Michael Schumacher e la McLaren di Mika Häkkinen, ma l'eroe sportivo assoluto, almeno per il nostro paese, è ovviamente italiano. È entrato nella leggenda del ciclismo è Marco Pantani. Il pirata compie la storica doppietta vincendo nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France.
2: Adesso aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione! Pantani sulla sinistra.
1: Sul finire dell'estate, il 9 settembre, arriva una notizia che stringe il cuore di tutto il paese.
3: Buongiorno, edizione straordinaria del TG2, perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti.
4: Un vero genio della musica leggera, certamente un artista che ha fatto scuola. La sua morte è avvenuta in ospedale a Milano, dove era ricoverato da 2 settimane per una grave malattia. A soli 55 anni si è spento circondato dal riserbo, lontano dai riflettori, come ormai da tanti anni aveva scelto di vivere.
1: Nel corso del 98 se ne vanno anche monumenti come Frank Sinatra, Akira Kurosawa e il creatore di Batman, Bob Kane. Un anno speciale, quindi il 1998, sospeso tra il ricordo dei grandi della musica, l'energia della nuova tecnologia, la voglia di ballare insieme sotto il sole delle vacanze. Ci lasciamo con un brano che domina le classifiche internazionali, la delicatezza pop delle Spice Girls, con una delle loro ballate più amate ed evocative.

0: RNC presenta
1: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci.

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chick Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. I miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico, e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite, che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.
2: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
4: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicate sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
4: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
5: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrica. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrica, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrica deve noi diciamo viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta.

0: utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo, si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
1: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
0: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
3: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente, più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
1: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
3: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, a lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandola un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi

0: in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si scimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Ci siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
1: Agrinet Fortec.
2: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello.

0: e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oidio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

vita morte, riso, pianto, è il manto che mi copre. Natura, amore, bellezza, tutto quanto l'anima scopre. Il mistero di questo mondo, il tuo fondo sguardo l'ha letto. Di là da esso chiudi l'anima per il terrore. Io provengo, nulla, nulla, ormai lenisce il tuo dolore. Tu sai bene che la mia voce è più atroce di muto orrore in quel che tace. Solo tu senti e intuisci. Chiudi, o infelice, chiudi l'anima tua al mio terrore.

Buongiorno. Nel nome di Pessoa e del suo Faust, l'opera più rigorosa, di natura quasi ascetica e mistica, il massimo del razionalismo, laddove la ragione implode su se stessa e osserva inorridita lo spettacolo del suo lungo esercizio nella modernità. Sì, questa storia di Faust, già da alcune settimane siamo, diciamo così, impegnati a leggere, a capire il primo atto di quest'opera straordinaria. Il Faust, il grande mito della modernità occidentale, il mito nato nel Cinquecento e poi protrattosi attraverso la grande opera di Goethe fino al Novecento. E nel Novecento due nomi importanti, quello di Thomas Mann, dove Faust diventa un musicista e non più uno scienziato, e il Faust di Pessoa. Che cosa sia questo Faust di Pessoa? Non si capisce. Perché non è uno scienziato, certamente, che faccia della scienza uno instrumentum mundi, un modo per impossessarsi della realtà. Non c'è nessun entusiasmo illuminista in questo Faust di Pessoa, nessuna conquista del mondo, no. È un Faust che si guarda, si contempla, si osserva e così facendo si sdoppia. E nel pensare a se stesso e al mondo finisce per implodere, per perdere peraltro ogni forma di allegria. Ma questo tema lo vedremo sicuramente la prossima volta. Come dal pensiero conquistato, esercitato, frequentato continuamente, ossessivamente, finisca per allontanarsi la felicità dell'uomo che vive. Sarà una felicità falsa quella dell'uomo comune, una felicità nata sull'inganno, sull'errore, sull'ironia. Tutti sappiamo che dobbiamo morire, tutti sappiamo che questa vita è votata all'insuccesso e al fallimento, eppure se non ci pensiamo troppo finiamo per essere in qualche modo felici. Ebbene, questa felicità è preclusa al Faust Pessoa, questo Faust che non ha nulla di mitologico peraltro, non parla a nessun alter ego che sia in qualche modo incarnato nella diabolica figura di Mefistofele. Egli non fa un patto con un altro essere che abbia una sua consistenza, chiamiamola così, metafisica o religiosa. No, in fondo parla con se stesso. Ed è proprio questo se stesso che diviene altro da sé, che rischia di essere il suo Mefistofele. Ebbene, noi siamo ancora nel primo atto e in questo primo atto abbiamo scoperto una cosa, che si tratta ovviamente di un lungo monologo, ma a un certo punto si ha l'impressione che a parlare non sia più Faust, ma sia il mondo stesso, il mondo che esprime il proprio sospiro e parla a quel soggetto ossessivo che è Faust stesso. Parla e dice le cose che abbiamo anticipato nel preludio della nostra trasmissione. In quelle parole il mondo dichiara, quasi con un senso di rimprovero, al soggetto Pessoa, Faust, dichiara tutto il suo disprezzo e direi tutta la sua acrimonia. Insomma, combatte il soggetto che lo contempla. Noi ci sono tre cose in fondo al mondo: il soggetto, il mondo e il mistero. Queste tre cose finiscono per costituire un'unica realtà a un certo punto. Questo sdoppiamento tra l'io che pensa e guarda il mondo e il mondo che è pensato di fronte a noi finiscono per essere, come dire, i due lati della stessa medaglia.
Ebbene, che cosa dice questo mondo? Perché mi pare che sia proprio il mondo l'altro personaggio del dramma. Il mondo dice quello che abbiamo letto prima, e cioè vita, morte, riso, pianto e il manto che mi copre. Il mondo è cosciente di essere soltanto morte e dolore. Natura, amore, bellezza, tutto questo l'anima scopre. Certo, l'anima scopre ogni cosa. Il mistero di questo mondo, il tuo fondo sguardo l'ha letto. Certo, tu, soggetto, sei stato in grado di scoprire il mistero che mi circonda. Di là da esso, chiudi l'anima per il terrore. Io provengo in quanto mondo al di là da esso, mistero. Io provengo da qualcosa di più grande che non sia il mondo e che non sia il mistero del mondo. Dunque, la radice del mondo, la radice della realtà, viene da qualcosa d'altro che è insondabile. Nulla, nulla ormai lenisce il tuo dolore. Non c'è nulla che possa veramente confortarti, oh caro soggetto. Caro Faust, che cosa cerchi tu? E che cosa credi di trovare in questo tuo cercare? Non certo la fine del tuo dolore, una consolazione autentica. Tu sai bene che la mia voce è più atroce di muto orrore in quel che tace. Ah, certo, il fatto che il mondo a un certo punto sia muto e non dia una risposta è un segnale anche peggiore, perché vuol dire che non ha nulla con cui spiegarsi e darsi un senso. Ed è di fronte a questo muto orrore che il soggetto non può che spaventarsi. Chiudi, infelice, chiudi l'anima tua al mio terrore. Insomma, chi non guarda la realtà sarebbe più felice, sarebbe in qualche modo più sereno. Ecco, sembra questo l'esito della disanima atroce, feroce, che il poeta Faust, un Faust totalmente demitizzato, ridotto al soggetto che pensa, sarebbe proprio questo l'unico esito a cui egli arriva.

E qui cala il freddo che noi abbiamo già commentato, quel freddo che avevamo trovato addirittura in Dostoevsky, il freddo dell'incontro di Ivan con il diavolo, il freddo dell'incontro del Dr. Faust di Thomas Mann con il diavolo. Il diavolo, Mefistofele, è incarnato nel freddo. Ma obiettivamente, che cosa c'è di più freddo della ragione? La ragione è il ghiaccio che ci circonda, è il gelo in cui ogni nostro sentimento si raffredda e svanisce. Non è un caso che Ivan, colui che incontra il diavolo, non sia altro, sempre in Dostoevsky si intende, non sia altro che euclideo, cioè razionale. La ragione ci distrugge. Insomma, quale strana strada, quale percorso è stato mai compiuto da Cartesio a Pessoa? Cartesio, con il suo cogito, fondava il mondo, si poneva in rapporto alla realtà, fondava il senso delle cose. Bene, con Pessoa questo pensiero illuminista che ragiona, che pone una distanza tra sé e le cose e, diciamo così, irretisce le cose dentro le categorie del pensiero scientifico o comunque razionale. Bene, questo pensiero che getta una rete sulla realtà finisce per autodistruggersi, per sentirsi come una realtà vuota, come un nulla. E allora proviamo a leggere un altro passo che viene di seguito, e qui è chiaro che ritorna a parlare, mi pare abbastanza evidente, e lo stesso Faust, dopo questo sospiro del mondo che in qualche modo si è espresso, dice di nuovo Faust, in questo gelo della ragione: il mistero supremo dell'universo, l'unico mistero tutto in tutto, è che ci sia un mistero dell'universo, è che ci sia l'universo, qualcosa, è che ci sia l'esserci, o forma astratta e vaga, in cui questo fluido esserci tanto in me indugia. Pensare questo è come un gelo nel corpo che soffia d'oltre terra ed oltre tomba e va dall'anima a Dio. Il mistero dell'universo, pensato dall'uomo, è una sorta di gelo che raffredda ogni nostro impulso, ogni nostro sentimento. Ed è un soffio leggero ma inarrestabile, o forse è meglio dire, scusate, un soffio violento. Su questo tema del soffio del vento io in altre opere, in altri contesti, mi sono molto fermato per indicare qualcosa che indica, come dire, una sorta di violenza che si esercita nella realtà. E questa violenza è proprio l'uomo a produrla con il suo pensiero, che non lascia che le cose sussistano. La parola esserci, tutti ricordano la traduzione tedesca Dasein, va bene, in Heidegger, questo esserci è l'espressione stessa dell'uomo che emerge dalle cose e si pone il problema della propria esistenza, si pone insomma come un essere consapevole che ragiona su se stesso, sul mondo. Bene, questo esserci che è l'uomo non produce altro che un freddo gelo razionale. Tutto questo viene ulteriormente precisato con i versi seguenti. Il mistero di tutto si avvicina talmente al mio essere, giunge così vicino agli occhi della mia anima, che mi dissolvo in tenebre e avvolto in tenebre oscuramente mi atterrisco. Posso anche risottolineare questi versi, vedere come in essi veramente il soggetto implode su se stesso. Dice Faust: il mistero di tutto si avvicina talmente al mio essere.
Perché questo mistero non circonda solo le cose intorno a noi, ovviamente gli spazi stellari, le galassie, l'infinito, che altro, ma anche quello che mi è quotidiano, quel che mi sta proprio attorno, per non dire il mio stesso corpo, me stesso, la mia anima. Ebbene, questo mistero di tutto si avvicina talmente al mio essere, giunge così vicino agli occhi della mia anima, che mi dissolvo in tenebre. Nel momento in cui, insomma, l'uomo cerca di capire meglio e con la lente di ingrandimento della ragione, della scienza, cerca di capire di più, finisce per essere travolto da quel mistero che voleva dissolvere. Ed è questa la contraddizione, l'aporia fondamentale del Faust pessoano, a non poter distaccare da me gli occhi della mia anima dalla mia anima. Da ciò che chiamo anima conosco solo due cose e sono in esse profondamente assorto, me e l'universo. Sì, certo, due cose soltanto ci sono, e noi continuamente queste cose le avvertiamo in questa sorta di gioco delle parti. Io che guardo e il mondo che è guardato. Queste due uniche cose. Bene, questa separazione è un'invenzione della modernità, è un'invenzione cartesiana. Un tempo non era così. Io che guardo è il pensiero, il mondo che è guardato è l'essere, ma tra pensare ed essere, tra conoscere ed essere, non si poneva quasi alcuna differenza nella metafisica antica. Che cosa voglio dire? Che se ci sono due cose che non è il caso di definire, che sono come due presupposti da cui dobbiamo partire senza troppo riflettere, sono proprio il pensare e l'essere. E pensare e essere sono come i due lati della stessa medaglia. Da lì dobbiamo partire, ma senza cercare di distinguere troppo l'uno dall'altro, perché il pensare altro non è che lo specchio dell'essere, come il figlio è il logos rispetto al padre, si potrebbe dire, usando categorie tratte dal Vangelo di Giovanni. Insomma, questo è il problema. Si tratta di capire fino in fondo quali conseguenze ha nella modernità l'idea, certamente per molti versi fondante, di Cartesio, di separare il pensiero dall'essere. Questa è la cosa fondamentale. Ebbene, sembra che questo disgraziato Faust di Pessoa si trovi, come dire, inserito in questa rete, non riesca più a uscirne. Conosco solo due cose e sono in esse profondamente assorto, me e l'universo. L'universo è il mistero. E io che sento l'universo e il mistero, spenti, umanità, vita, amore, ricchezza. Quest'ultima espressione è, insomma, per dirla con le parole della sintassi latina, un ablativo assoluto. Cioè, visto che ormai l'umanità, la vita, l'amore, la ricchezza sono venuti meno, siamo nudi di fronte al mondo, e la nudità è, come dire, metafora del pensiero razionale.

Ed ecco a questo punto che Pessoa prese, come dire, le distanze rispetto alla questione fondamentale, nucleato il suo pensiero di fondo, e cioè questa separazione tra pensiero e realtà e il mistero che lo circonda e la circonda questa realtà. Incomincia una lunga disanima, un lungo discorso intorno alla felicità, questa felicità che dovrebbe riguardare l'uomo comune. Lui, l'intellettuale cartesiano, parla all'uomo comune che dovrebbe essere felice. Questo tema tornerà sicuramente la prossima volta. Leggo soltanto alcuni versi e così ci salutiamo. O uomo comune, uomo felice, chi di noi sogna di più, io o te? Tu che vivi incosciente, che ignori questo orrore che è l'esistere, l'essere al cospetto di un pensiero che non scioglie l'essere con soluzioni, tu o io, il cui pensiero folle e vinto sento sempre più smarrito mentre analizzo e divago e penetro nelle essenze, io che sempre più sento come se, sognando di meno, con la coscienza sveglia, stessi solo sognando più profondamente. E questa idea, nata dalla stanchezza, dalla confusione del mio pensare, porta con sé innumerevoli orrori, poiché porta materia nuova al mistero eterno, materia metafisica nella quale mi smarrisco a ricercare. Sì, sembra anche un luogo comune, davvero. Sembra proprio che sia ovvio che chi pensa troppo, che chi ragiona sull'essere e sul pensare, non possa essere felice come l'uomo comune. Ma è proprio così. Alla prossima.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. In blu. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC presenta
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
3: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
4: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
3: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
4: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
3: Oggi inauguriamo anche il comune.
4: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
3: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
4: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
3: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
4: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
3: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
4: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
3: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
4: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
3: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
4: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
3: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
4: Sì, sì, sì, sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
3: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
3: E allora qual è l'invito del sindaco?
4: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
3: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
4: Sì, certamente. Qui ci veniamo a Sant'Angelo quando volete voi.
3: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
5: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
3: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
5: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
3: E abbiamo varie spade, no?
5: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
3: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
5: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
3: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
5: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
3: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
5: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
3: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
5: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
3: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco?
5: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
3: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
5: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
3: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
6: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
3: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
6: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
3: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
6: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yon dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
3: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
6: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
3: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
6: Quello è un dolcetto, le morsellette, chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
3: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
6: Tipici, la campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio, uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
3: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
6: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
3: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
6: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
3: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
6: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
3: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
7: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
3: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
7: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
3: Voi già siete qui da qualche generazione?
7: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
3: Come l'olio, no?
7: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
3: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
7: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
3: E poi ha questo colore rosso rubino.
7: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
3: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
7: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
3: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
7: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
3: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
7: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da che invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
3: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
7: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
3: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
7: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
3: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
8: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
9: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale ovviamente non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante, che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
8: E ricorda, con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infrastrutture, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
2: curiosità nel mondo del cinema,
5: biografia e musica.
2: Ma dove?
6: All'ora del 3!
7: Buongiorno e ben ritrovati anche questa settimana. Ciao Nicodemus.
8: Ciao.
7: Come stai?
8: Bene, bene.
7: Allora, noi siamo appena ritornati da un viaggio in Irlanda, Nicodemus.
8: Come è andata?
7: È andata molto bene, ma ne parleremo poi un'altra volta. Bene, con i viaggiatori, quelli che sono venuti in viaggio in Irlanda, e ti racconteremo tutto quanto. Per ora andiamo in giro nel nostro quartiere e vediamo le varie persone che cosa ci raccontano questa settimana.
8: Ok.
7: Eccoci partiti, Nicodemus.
8: Sì.
7: Allora, anche quest'oggi tu ci porti un ci racconti
8: spada.
7: Ci porti un pesce spada?
8: No.
7: Ah,
8: mi racconto.
7: Cosa ci racconti?
8: Del pesce spada.
7: Ci racconti cosa sul pesce spada? Va bene. Allora, prima di cominciare a raccontarci qualcosa, andiamo a vedere nei vari quartieri che cosa hanno da raccontarci.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno Edo, tutte le volte il tuo saluto ci risveglia. Come stai, carissimo?
9: Bene.
7: Allora, anche tu sei il reduce di questo viaggio, ma non andiamo a capire che cosa è successo.
9: Appunto.
7: Però perdonatemi se la mia voce si intrappetterà un pochettino, sento ancora il fuso orario dell'Irlanda. Allora, bando alle ciance, di chi ci parli questa settimana? Allora, in realtà ce l'hai già detto di chi più o meno ci parlerai, ma non sappiamo esattamente chi.
9: Beh, si continua la serie che sto facendo sugli One Direction. Questa volta passiamo a chi purtroppo non c'è più, ovvero Liam Payne.
7: Mannaggia.
9: Ok, adesso parlo. Liam James Payne nacque nella città di Wolverhampton il 29 agosto del 1993. Nacque prematuro di 3 settimane e soffrì di malattie frequenti. Fino all'età di 4 anni fu sottoposto a esami regolari in ospedale, poiché i medici notarono che uno dei suoi reni era cicatrizzato e disfunzionale. Da studente fu coinvolto nello sport, in particolare nella corsa campestre. Inoltre si unì al Wolverhampton Bilston Athletics Club per proseguire la sua carriera di corridore. Completò gli studi presso la St. Peter's Collegiate School, prima di passare a studiare tecnologia musicale al City of Wolverhampton College. Fu introdotto nel mondo dello spettacolo all'età di 12 anni come membro della Pink Production Theatre Company, apparendo come Tony Manero nell'adattamento teatrale da Febbre del sabato sera. Nel 2008 si presentò ai provini alla quinta edizione di X Factor, della quinta edizione di The X Factor, proponendo Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, tuttavia venne scartato. Due anni dopo, nel 2010, si ripresentò, questa volta ai provini, della settima edizione di medesimo programma The X Factor, dove ripropose la versione fatta da Michael Bublé del classico jazz Cry Me a River. Verrà eliminato dalla fase dei bootcamp, ma i giudici, in particolare Simon Cowell e Nicole Scherzinger, proposero di farlo unire insieme agli altri quattro ragazzi, ovvero Zayn, Henry, Lewis e Neil, per formare una boy band. Come ben e ovviamente, come ben sappiamo, nacquono i One Direction, superano gli On Visit, arrivano ai live show, mai arrivati al ballottaggio. Arrivano in finale, si classificano terzi, nonostante la popolarità crescente, ma vista questa popolarità, firmano un contratto discografico, pubblicano 5 album in studio che vanno benissimo nelle classifiche, girano il mondo con i loro tour mondiali e vincono vari premi. Ok? Nel 2013 diventò ambasciatore insieme a Harry Styles dell'associazione benefica Track Stock, che si occupa di raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro. Dopo la messa in pausa della band e una firma come solista per la Capitol Records, nel corso del 2017 pubblicò i singoli Stripped Down con la collaborazione di Quavo e Bedroom Floor e collaborò con Zidane nel singolo Get Love. Nel corso del 2018 pubblicò il singolo For You con la collaborazione di Rita Ora, inclusa una colonna sonora di 50 sfumature di rosso. Pubblicò il singolo Familiar con la collaborazione di J Balvin, pubblica il primo EP First Time supportato dalla Title Talk con la collaborazione di French Montana e collaborò con Jonas Blue e Lennon Sella nel singolo Polaroid. Nel dicembre del 2019 finalmente pubblica il suo primo album, ovvero LP ovvero LP1, da cui oltre a includere già le precedenti canzoni pubblicate vengono estratti anche altri tre singoli: Stack It Up con la collaborazione di A Boogie With A Woody, All I Want For Christmas e Live Forever con i Cheat Codes. Nel corso del 2020 collabora con il DJ Alesso nel singolo Midnight e pubblicò il singolo Natalizio Nautilist con la collaborazione della TikToker cantante Dizzy D'Amelio. Nell'agosto del 2021 pubblicò il singolo Sunshine, inciso per il film Ron, un amico fuori programma. Nel maggio del 2023 confermò di essere al lavoro sul secondo album e annunciò un breve tour in America Latina, ma nell'agosto dello stesso anno, a seguito di un malore dovuto a un'infezione renale mentre era in vacanza sul lago di Como, al conseguente ricovero in ospedale dovette cancellare completamente il tour. A marzo del 2024 pubblicò il singolo Teardrops, che doveva anticipare questo secondo album. Lui morì il 16 ottobre di quell'anno, a soli 31 anni, in seguito a una caduta dal balcone del terzo piano dell'hotel Casa Sur, situato nel quartiere di Palermo, Buenos Aires, in Argentina. Ci sono state delle indagini, sono state arrestate perlomeno 5 persone che più o meno coinvolte o legate alla sua morte. Ovviamente c'è stato anche un grandissimo cordoglio, includendo persino gli altri 4 membri della boy band. Inizialmente era stata anche annunciata una canzone postuma che poi non è stata pubblicata perché hanno pensato non fosse il momento giusto.
7: Ho capito. Finito un po' con tristezza questa bibliografia. Ti è dispiaciuto anche te, si sente?
9: Ma quando l'ho letto, ma a parte, cioè, ero rimasto molto sorpreso quando avevo letto di questa cosa. Cioè, avevo letto una roba che, oddio, cosa è successo? E poi quando però capitano.
7: Certo.
9: Queste cose capitano, non c'è niente da fare, capitano.
7: Assolutamente. Ok, va bene. Togliamoci un pochettino di tristengi. Ci proviamo. Allora, proviamo a toglierci un pochettino di tristezza legato a Pain.
9: Sì.
7: Provando a fare la domanda che faremo quest'oggi a tutti gli abitanti dell'Ombra del 3. Ovvero, nel tuo quartiere, quale supereroe potrebbe o dovrebbe vivere?
9: Un po' difficile come domanda, però mi vengono in mente solo cinque nomi.
7: Poi addirittura.
9: Sì, però non ce l'ho fatta. Mi vengono in mente Batman, Spider-Man, Superman, Wonder Woman e... vabbè, lì si va sui cartoni animati. E...
7: va bene, lo stesso. Supereroi sono supereroi.
9: Sì, è Musa delle Winx.
7: Ah, un bel mix di supereroi. Quindi dovrai costruire anche per loro una torre tipo quella di Iron Man, in modo dove possano vivere.
9: L'Avengers Tower, è vero, sì.
7: In modo dove possano vivere tutti quanti insieme. Molto bene, molto bene. Ti ringraziamo. E allora, quale musica ci suggerisci da ascoltare per conoscere meglio questo artista che non c'è più purtroppo?
9: Strip That Down con Quavo.

0: Eccoci ripartiti, adesso vediamo un pochettino dove andiamo a finire, però prima ti faccio subito una domanda: dove si pesca questo pesce spada?
1: Si pesca nel Mar Mediterraneo, che c'era Atlantico, c'era Pacifico.
0: Molto bene, in tutti gli oceani. Vediamo un po' che abbiamo da questa parte.
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro maestro Yamato e bentornati nel luogo in cui tutto ti vuole morto, un po' come l'Australia.
0: Oh, buongiorno, direbbe qualcuno che ci manca tanto. Come stai?
2: Abbastanza bene.
0: Ho capito, anche oggi c'è un pochettino di rabbia che ci vogliono tutti morti.
2: È un po' sì, dai.
0: mannaggia, non riusciamo a trovare un momento di pace. Una volta solo ci hai portato un aiutante.
2: Una sola.
0: Uno solo. Quindi il tuo è un lavoro ben duro senza aiutare.
2: Sì. Oh, oggi vi porto una di quelle poche creature reali, nel senso, è basata su una leggenda. Dall'omonimo film vi porto l'anaconda, il film del 97, dove si narra di questa anaconda lunga più di 10 metri. Ecco, non vi porto tanto la creatura in sé, cioè, perché alla fine è pur sempre gigante, ma una cosa che riguarda essa. Nel secolo scorso, così come anche tuttora, c'è questa leggenda di serpenti giganti, di serpenti lunghi oltre 10 metri, alcuni dicono anche 12 o 13, che vivono nell'Asia o, nel caso, nell'Amazzonia. Possono essere semplicemente colati o anaconda. Ecco, questo film poi è basato anche su quelle leggende lì.
0: Da un fondo di verità.
2: Sì.
0: Il mostro di Loch Ness può essere considerato uno di quei... No, perché c'ha le gambe.
2: No, è tecnicamente un plesiosauro ed è tutta un'altra cosa.
0: Ok, mi scusi.
2: Tra l'altro, sì, c'erano avvistamenti di questi serpenti giganti fino al secolo scorso, solo che a furia di catturarli per la pelle si sono un po' ridotti.
0: Ah, quindi c'erano proprio sì, addirittura di 10 metri?
2: Sì.
0: Porca miseria. Hai capito, Nicodemus? 10 metri di serpente sono casini, è da scappare.
1: Sì, è vero.
0: Si inghiottano due o tre elefanti tranquilli.
2: Neanche tanto. Cioè, c'è la leggenda dei serpenti mangiatori di uomini, ma è stata smentita perché i serpenti possono fisicamente mangiare un uomo. Cioè, possono mangiare la testa, ma le spalle non
0: ci arrivano.
2: No.
0: Io una volta avevo conosciuto un signore senegalese che raccontava di come loro andavano a caccia di pitoni. Ovviamente i pitoni non hanno i denti, ma inghiottono.
2: No,
0: tutto.
2: I denti li hanno.
0: Però non inghiottono, non mordono quando...
2: Inghiottono completamente la preda.
0: Esatto. Praticamente loro gli mettevano un piede in bocca, così il pitone saliva sopra una gamba e quando arrivava alla punta sopra del... Non poteva più salire perché appunto c'era... insomma, non si poteva salire. E lì avevano la bocca talmente aperta che a loro bastava con un coltellino tagliare l'angolo della bocca e questi qua si squartavano tutto il lungo del loro corpo. In Senegal.
1: Sì.
0: Questo era un racconto. Scusa se mi sono permesso a dare un contributo a...
1: Giusto.
0: Mi hai fatto venire in mente questa cosa. Ok, perfetto. Avevi altro da raccontarci?
2: No.
0: Ok, molto bene. Allora anche a te ti tocca la domanda della settimana, ovvero nel tuo quartiere quale supereroe potrebbe o dovrebbe vivere?
2: Allora, uno che fondamentalmente ho già portato in questa rubrica, che mi aiuti a tenere bada tutta la tutti gli altri, vabbè, Godzilla, ovviamente lui.
0: Ok, un amico sempre vicino. Va bene, ti ringraziamo tantissimo, ci sentiamo poi per la prossima settimana e vediamo quale altra mostruosità o creaturità ci porterai a conoscere. Grazie mille, ciao! Allora Nicodemus...
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Sì, ho visto.
0: Pitoni giganti.
1: Sì, è vero.
0: Paura.
1: Fanno paura anche a me. Che li vedo.
0: Allora, domanda sul pesce spada. Perché è una carne molto pregiata?
1: La carne è magra e proteica.
0: Ah, interessante.
1: Sì.
0: E sai cosa sarà anche interessante?
1: Sì.
0: Vedere dove ci portano i nostri amici della Riccio di Fiume.
1: Fiume.
3: Ben ritornati, cari radioascoltatori.
4: Buonasera.
5: Salve. Ciao, sono Marco.
6: Ciao, sono Gabriele.
3: Ci siamo diretti dal porto di Pisa e ora siamo diretti su una nuova città, Genova. E adesso,
7: sigla! Sigla!

0: eccoci arrivati a Genova.
1: Come, già arrivati? Eravamo in dirittura d'arrivo, ora siamo già arrivati. Vabbè, la vedo nell'orizzonte, che bella che è Genova.
0: È anche una delle città anche più importanti e anche più storiche anche.
1: Ah, tra le più storiche d'Italia. Beh, ci siamo mossi da una Repubblica Marinara e siamo giunti a una nuova Repubblica Marinara.
0: Esattamente, quella.
1: Quella Repubblica Marinara. Ma sembra grande Genova da qua. Quanti abitanti ha, Gabri?
2: 563.000 abitanti.
1: Solo? Sì. Madosca, pensavo molti di più per come è distribuita su tutte queste colline.
3: C'è la famosa museo di Acquaio di Genova. Vicino a Porto Antico.
1: Ah, ecco cosa vedevo da qua. Quello è l'acquario, ok. Magari dopo ce ne parli un po' meglio, Marco. Ma quanti quartieri ci sono a Genova, Gabri?
2: Cinque quartieri.
1: Cinque quartieri?
2: Sì.
1: Solo cinque
2: sì.
1: quartieri. Voglio controllare le sue fonti poi un giorno. Mi faccio...
2: Ok.
1: Ma vuoi dirci qualcosa di più sulla storia? Partiamo dalla storia, poi veniamo sulle attuali attrazioni.
0: Allora, intanto vi parlerò in generale come veniva nominata Genova, detta anche la Superba, perché originariamente abbiamo sentito solo parlare di nome, ma non il vero motivo di questo appellativo, è che è un sinonimo di grazia, eleganza e imponenza, dato da un noto scrittore italiano, Francesco Petrarca, che nel 1358 ha scritto una dedica di viaggio. E recita così: vedrai una città regale addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare.
1: Bellissima, posso dire? Bellissima. Mamma mia. E questa era Petrarca.
4: Esatto. Mamma tua.
1: Mamma sua e mamma tua. Invece, Gabri, qualche altro lavoro di Petrarca così al volo, ti ricordi?
2: Mi ricordo che l'avevamo studiato in storia, ma...
1: Petrarca, voi lo studiavate a storia?
2: Sì.
1: Presentami poi i tuoi professori un giorno, va bene?
2: Ok.
1: Dai.
2: Sì, non mi ricordo nient'altro.
1: No, vabbè, dai. Per fortuna che non è un'interrogazione, allora.
0: Intanto vi parlerò anche di un'altra bella curiosità che affascina tutti, dai più grandi ai più piccini, che si dice che gli amanti dei fumetti, del crimine, o soprattutto... semplicemente ragazzi che sono cresciuti con il mitico cartone di Lupin III.
1: Ah!
0: Che si dice che molte scene siano ambientate a Genova tra Palazzo San Giorgio e Sottoripa.
1: Sì. Ah sì, ma il cartone con il quale siamo cresciuti tutti?
0: Sì, il più famoso al mondo.
1: Wow! Palazzo Grippa?
0: No, Palazzo San Giorgio.
1: Palazzo San Giorgio.
0: E Sottoripa.
1: Ah, Sottoripa. E quindi che attrazioni possiamo trovare? Palazzo San Giorgio, l'acquario,
3: anche Piazza del Principe,
1: dove c'è Genova Principe, giusto?
3: C'è anche Porto Antico.
1: Porto Antico.
3: Ci sono tante barche, tante moli, lungo passeggiate. Anche c'è cosa, i pali bianchi per vedere le barche, anche per...
1: La ruota panoramica, ruota mi sembra panoramica, di vedere da qua.
3: Anche il giro tour panoramico.
1: Bello. Speriamo che ci facciano scendere allora, va?
3: Anche c'è anche Piazza Ferraris, la fontana famosa di Genova.
1: Ah,
0: con tutte queste curiosità mi viene un certo languorino proprio.
1: Ma al Porto Antico si può mangiare qualcosa? Non so. Gabri, hai
2: allora,
1: cercato, svoltato qualche rivista di culinaria ligure?
2: Sì, allora c'è il pesto.
1: Ah.
2: Pesto ligure, poi le focaccia ligure. La focaccia di Recco.
1: Buona, quella con lo stracchino.
2: Esatto, e boh, questa roba qua.
1: Buono.
2: Queste cose qua. Ah, no, è la farinata.
1: Ligure.
2: Sì, farinata ligure.
1: Sì. Sì, Liguria è ogni piatto, se poi vi apponi l'aggettivo ligure diventa tipico. E questa è la magia. Beh,
0: in più c'è anche un'altra curiosità molto storica, che tra queste due città, Genova e Pisa, avvenne questa battaglia storica navale, la battaglia della Meloria, che in altre parole venne combattuta il 6 agosto 1284 con vittoria di Genova, perché ha indebolito la flotta navale pisana, iniziando un lento decadimento della flotta navale pisana.
5: Ottimo, ottimo. E nel frattempo è arrivata, amici miei, è arrivata dalla capitaneria del porto il permesso di poter ormeggiare, e guardate un po', ci danno una banchina vicinissimo all'acquario.
1: Ah.
5: Tra l'acquario e il museo del mare, e lì sì
1: che possiamo approfittarne.
0: Possiamo, sì, anche, sì, vedere un bel l'orizzonte che tramonta anche.
5: Ma più o meno è tutto circondato da palazzi, però sicuramente andiamo in una pizzeria che mi hanno decantato molto bene, ma non possiamo fare pubblicità.
1: Giusto.
5: Direi che siamo in chiusura di puntata e
1: quindi è tutto dalla Riccio di Fiume.
5: Sì, Barba Grigia vi saluta, e con me anche
2: Gabriele,
3: Marco,
1: il vostro pappagallo cotto
0: e il nostro narratore.

0: Ed eccoci ripartiti, Nicodemus.
1: Sì.
0: Mannaggia, questi viaggiatori. Però a sto giro anche noi abbiamo, almeno alcuni di noi hanno anche un viaggio da raccontare, ma lo racconteremo poi in un'altra occasione. Allora, adesso ci spostiamo in un nuovo quartiere. Secondo te chi incontreremo?
1: La nostra amica.
0: La nostra amica, vediamo se hai ragione. Oh, mi sa di sì, carissimo. Mi sa che avevi ragione.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Vale, come stai?
2: Bene, bene.
0: Allora, anche Vale, tu sei ritornata dal viaggio...
2: In Irlanda.
0: E ci hai portato qualcosa dell'Irlanda?
2: Sì.
0: Oh.
2: Quest'oggi porto l'unico romanzo che ha scritto uno scrittore irlandese che era nato a Dublino, Oscar Wilde.
0: Fantastico. Sentiamo.
2: Ovvero Il ritratto di Dorian Gray.
0: Oh, bellissimo, bellissimo. Prego.
2: Dorian Gray, un giovane di straordinaria bellezza, si è fatto fare un ritratto da un pittore, Hallward. Avido di piacere, Dorian si abbandona agli eccessi più sfrenati, mantenendo intatta la freschezza e la perfezione del suo viso. Poiché il pittore gli rimprovera tanta vergogna, questi lo uccide. A questo punto il ritratto diventa per Dorian un atto d'accusa e in un impeto di disperazione lo squarcia con una pugnalata, ma è lui stesso a cadere morto. Il ritratto torna a raffigurare il giovane bello e puro di un tempo e a terra giace un vecchio segnato dal vizio.
0: Dorian, cosa ci combini? Com'è secondo te questa storia? Potrebbe essere avvincente?
2: Beh, un gotico horror.
0: Molto, molto bene. Lo leggerai?
2: Sì, forse.
0: Forse. Credo abbiano fatto anche un film, secondo me.
2: Sì, un film... serie.
0: Hanno tratto un po' di ispirazione da questo romanzo. Molto bene. Sì. Ci leggi una piccola citazione?
2: Ora, ovunque andiate, voi incantate il mondo. Sarà sempre così?
0: Ok, molto, molto bene. Allora, ti ringraziamo di questo contributo e prima di lasciarti andare, però... Ti facciamo la domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti dell'ombra, ovvero se potessi scegliere quale supereroe potrebbe o dovrebbe vivere nel tuo quartiere.
2: Ah, io direi le Winx, Bloom, Stella, Aisha, Flora, Musa e Tecna.
0: Tutte quante? E mi sa che anche tu allora devi costruire una casetta, un quartier generale, per farli stare tutti. Molto bene, sì. Molto bene. Direi che iniziamo a essere abbastanza coperti a livello di sicurezza grazie a questi nuovi supereroi. Va bene. Conosci Ian Payne?
2: No.
0: Ah, allora sai chi ti suggerirà un brano da ascoltare per conoscerlo meglio?
3: All I Want for Christmas dall'album LP1.
0: Eccoci partiti di nuovo. Allora, Nicodemus,
1: sì.
0: Ti farò una domanda difficilissima.
1: Ok.
0: Come si cucina questa?
1: Si cucina al forno, in padella e alla griglia.
0: Ma si può cucinare in tutti i modi che si vuole.
1: Si vuole, sì.
0: Molto bello. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Aia, questa sonorità.
4: Sono tornato. Sacchi di carne.
0: Aia, sempre peggio qua. L'atmosfera è sempre più bruciante. Come stai, maestro Orochi?
4: Bene.
0: Allora, di quale allegria ci parli quest'oggi?
4: Le volte precedenti vi avevo parlato dei videogiochi di Berserk. Oggi invece io vi parlerò di una trilogia di film ad animazione cinematografica.
0: Sentiamo.
4: Si tratta della trilogia di Berserk, l'epoca d'oro.
0: Oh.
4: Questa trilogia di film riprende parte del manga Berserk da volume 3 a volume 13.
0: Ok. Come il videogioco che ci hai portato la scorsa volta.
4: Sì. Come detto prima, questi tre film riprendono l'arco dell'età dell'oro. Sapete, da quando Guts gira per il mondo, da banda di mercenari, fino a incontrare la banda del Falco ed essere costretto a unirsi.
0: Ho capito.
4: Dopodiché, dopo aver conquistato il privilegio da parte del regno di Midland, esce a lasciare la banda del Falco sconfiggendo Griffith in un duello, per poi concludersi con quell'evento orribile dell'eclissi.
0: Oh, ok. Alla fine rimane tutto abbastanza fedele al manga originale, insomma.
4: Abbastanza. Questi tre lungometraggi sono in CGI e fanno uso della tecnica motion capture, in un senso che sono un misto tra 2D e 3D.
0: Ah, ok.
4: Nel senso di disegno a mano e fatto a computer.
0: Sì, ho capito.
4: E personalmente è un tocco che mi piacerebbe usare.
0: Il 2D o il 3D? O questa miscellanea?
4: Questa combinazione,
0: ok. Molto, molto, molto, molto interessante. Mi sa che dovrò andarli a vedere questi film. Tu li hai visti, Nicodemus?
1: No, mai.
0: E allora ce li andremo a vedere. Prima di salutarci, caro il nostro Rocci, ti facciamo la domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti dell'ombra, ovvero: quale supereroe potrebbe o dovrebbe vivere nel tuo quartiere?
4: Che ci fate pensare, credo che la risposta la sappiate già.
0: Si tratta di Batman. Lui?
4: Di Guts,
0: vabbè, ho sbagliato nome. Scusate. Ok, perfetto. Lui mi fa un po' più paura, però sì. Va bene, se è dalla nostra parte sono contento. Se fosse contro di noi sarei un po' più preoccupato. Vero?
1: Sì.
0: Va bene. Grazie mille Rocci, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie ancora di tutto e buona continuazione. Eccoci, Niccolò Demus, siamo arrivati sì. Alla fine di questa puntata.
1: Sì.
0: Molto bella, molto ricca. Abbiamo spaziato dal cibo alla filosofia, alla musica, all'arte, alla prossima nostra morte in alcuni luoghi, però è stato bello. Vabbè, andiamo a salutare tutti quanti. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, eccoci arrivati, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, anche questa settimana un'ottima puntata. E niente, salutiamo sì. E ci vediamo sì. La prossima settimana, ma prima di salutarvi, visto che questa settimana il nostro regista ci ha presentato un artista, quale pezzo ci suggerisci da ascoltare?
3: Teardrops.
0: Alla prossima settimana.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: RNC in blu.
2: RNC presenta

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La domanda di Dio a Caino è un invito a non lasciarsi prendere a laccio dall'emotività, a non rimanere sbilanciato sulla propria affettività frustrata, a prendere consapevolezza della propria interiorità e delle proprie reazioni. È un appello alla libertà e alla responsabilità di Caino. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Se Caino non si lascerà trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione e riuscirà a tenere a bada il suo ego ferito, allora potrà rialzare la testa e invertire di segno lo stato di prostrazione in cui si trova. C'è sempre, infatti, un'altra strada, un'altra possibilità, anche quando non riusciamo a vederla. È possibile, da uomini e donne, fermare a sé il male che ci ha colpito e ci attraversa, piuttosto che lasciargli la possibilità di mietere un'altra vittima. Si tratta di addomesticare l'animale che è in noi per tornare ad essere pienamente umani. Scegliere di fare il male non è soltanto intrinsecamente cattivo, ma è anche degradante e disumanizzante. Adesso la decisione spetta a Caino. Dio non può sostituirsi a lui, non può privarlo della sua libertà e fermare la sua mano. Caino è libero di dirigersi verso il bene o verso il male. Conosciamo l'epilogo di questa storia. Caino lascerà cadere nel vuoto le sollecitazioni di Dio, senza dire una parola. Saranno i suoi gesti a parlare. Caino interrompe ogni comunicazione con Dio per rivolgersi al fratello in quello che l'autore sacro ci consegna come un discorso senza parole, privo di dialogo. Non sapremo mai che cosa si dissero. Caino non ascolta più nessuno e neppure dialoga. Esiste soltanto lui, la sua rabbia, la sua frustrazione. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Si alzò contro suo fratello fino a sovrastarlo, elevandosi sopra di lui per ucciderlo. Ecco perché uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno, ma anche annientarne la dignità, togliergli il diritto di parola. E questo avviene tutte le volte che usiamo toni e parole che non ammettono repliche, quando siamo categorici al punto da non accettare il contraddittorio, quando parliamo senza ascoltare quello che l'altro ha da dirci, ignorando letteralmente chi ci sta davanti, riducendolo a polvere, a zerbino sotto i nostri piedi. Anche noi siamo Caino. Quando ci convinciamo che non esista altro linguaggio, altra possibilità, altra via d'uscita che la violenza. Anche noi siamo Caino. Quando non accettiamo il confronto con l'altro, quando le differenze, più che arricchirci, alimentano inutili paure. Anche noi siamo Caino. Quando nei contrasti non scegliamo altra strada che quella di elevarci sopra l'altro fino ad annientarlo, fino a toglierlo di mezzo, perché non ci sia altro livello, altro punto di vista che il nostro, sempre e solo noi. Ma io voglio bene a Caino, perché in modo diverso da Abele è anch'egli una vittima, un prigioniero della paura di non essere abbastanza, un insicuro che non riesce a sostenere il confronto, che non conosce altro linguaggio che l'arroganza condita da abbondante presunzione, che non conosce altra strada se non la violenza. Ciascuno di noi tanto Caino quanto Abele. A ciascuno di noi è rivolta la domanda che Dio fa a Caino mentre ha ancora le mani sporche del sangue del fratello che ha appena ucciso. Dov'è Abele, tuo fratello? Dove ci collochiamo? Accanto all'altro o sopra di lui? L'altro, in quanto fratello in umanità, ci appartiene, ci chiede di essere accettato nella sua diversità, accolto, custodito, e non possiamo ignorarlo. Non esiste altra strada per rimanere umani che questa. L'altro non può e non deve essere ridotto al ricettacolo di ogni nostra paura. Ciò che non conosciamo o di cui non abbiamo esperienza non è necessariamente un ostacolo alla nostra realizzazione, un pericolo da cui difenderci, un problema da tenere fuori dai nostri confortevoli nascondigli imbottiti di indifferenza e autoreferenzialità. L'altro, colui che ci sta accanto, spesso gomito a gomito, è colui senza il quale non possiamo vivere, ma è anche la causa dei maggiori conflitti e sofferenze che derivano dalla stessa relazione con lui.

0: chi è altro da noi, scopriamo chi siamo davvero. Fatico a rassegnarmi al triste epilogo di questa storia di fratelli finita nel sangue, e non posso non pensare che ogni atto di violenza è sempre tra fratelli, è fratricidio, perché siamo tutti fratelli, tanto di Abele quanto di Caino. Provo così a mettermi nei panni di Caino e mi risuonano nella testa le parole di una canzone di Francesco Baccini: dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare, non so chi nella vita non fa sbagli, io però li porto fuori come tagli sui ginocchi di un bambino, ma dalla parte di Caino sto. In Elogio dell'ombra, Jorge Luis Borges scrive: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima». «Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anch'io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così. Finché dura il rimorso, dura la colpa».
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

aspettare prima. Perché c'è quel mezzo tempo di pausa che rubiamo.

0: sempre cinque fatte. Ma questa proprio.
1: Ah, così,
0: eh?

5.193.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, 23esima domenica del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia.

0: Cristo, che al ladrone pentito è promesso il paradiso. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono.

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci ricorda una pratica che abbiamo quasi completamente dimenticato, cioè la correzione fraterna. Non si tratta di un invito a controllare la vita degli altri o a sentirci moralmente superiori. Al contrario, è una delle forme più autentiche dell'amore. Molto spesso facciamo esattamente il contrario di ciò che Gesù insegna. Quando qualcuno sbaglia, siamo tentati di parlarne con tutti tranne che con lui. Usiamo gli errori altrui per umiliare, per ferire, per alimentare pettegolezzi o, peggio ancora, di costruire giudizi definitivi sulla persona. Il Vangelo, invece, ci chiede di custodire il fratello, non di esporlo. Correggere fraternamente significa avere a cuore il bene dell'altro e il coraggio di avvicinarsi con discrezione e carità per aiutare qualcuno a non farsi del male. Chi ami davvero non rimane indifferente davanti agli errori della persona amata, ma sceglie il modo giusto per aiutarla a ritrovare la strada. C'è però una differenza decisiva tra correggere e giudicare. La correzione nasce dall'amore e desidera la guarigione, e il giudizio nasce spesso dall'orgoglio e cerca soltanto una condanna. Noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a vedere ciò che da soli non riusciamo più a riconoscere. Non abbiamo bisogno di accusatori, ma di fratelli e sorelle. Una vera amicizia, una vera comunità, una vera famiglia sono luoghi in cui ci si aiuta reciprocamente a crescere senza paura della verità e senza rinunciare alla misericordia. Per questo il Vangelo conclude parlando della comunione, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. La presenza di Gesù non nasce semplicemente dal fatto che alcune persone si trovino nello stesso luogo. Nasce quando esistono relazioni vere, fondate sulla carità, sulla verità e sul desiderio reciproco del bene. Ci è dato Gesù Cristo.

0: Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare. Insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo. Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luigi ed Elena e per Antonio e Micaela, affinché il sacramento del matrimonio dia loro forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Ariaudo Caterina, Mulassano Maddalena Maria, Ciaccia Beatrice, Condò Rocco, Cioffi Raffaella, Vitiello Antonietta. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti anche, per Trigesima, May Virgilio, primo anniversario, Artusio Francesca, per anniversari, Monteleone Pino, Ferrato Giovanni, Negro Margherita, Maghetti Livia, Armeres Guido, Ambrosio Sergio, Tangredi Salvatore, Latessa Maria Giovanna, tre punti e famiglie, ferrato e negro. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia concede loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Preghiamo. Signore, assegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha richiuso le porte del paradiso, del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il sacrificio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. La tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Avvisi. Domenica 13 settembre, in occasione della festa del Santissimo Nome di Maria, la messa delle 9:45 di Stupinisi verrà celebrata nella cappella di Fico Manino. Domenica 20 settembre è la festa patronale di San Matteo. Le comunità di Nichelino sono invitate a vivere insieme questo momento di festa e di inizio dell'anno pastorale. Appuntamento alle 10:45 davanti alla chiesa antica della Santissima Trinità per la processione con la statua di San Matteo. Alle 11:15 messa comunitaria in chiesa grande. Domenica 20 non saranno celebrate le Santa Messa delle ore 10 a San Eduardo e Regina Mundi e delle 11:15 a San Vincenzo e Madonna della Fiducia. Grazie per il coro, grazie per la nostra presenza, grazie anche per la nostra partecipazione. E adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Questa sera salutiamo Don Vincenzo che ritorna a Roma per proseguire i suoi studi. Lo ringraziamo con tutto il cuore per tutto quello che ha fatto per noi. Speriamo di rivederlo ancora per altre occasioni e gli diciamo grazie proprio con il cuore in mano. Grazie Don Vincenzo.
2: Grazie.
0: Sì. Grazie per la nostra convivenza durante due settimane alla nostra parrocchia Nichelino. Sì, domani tornerò a Roma. Questo è il mio terzo anno a Nichelino. Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, forse il modo di leggere anche quando qualcuno parlava e mi racconta qualcosa. Spero che rimaniamo sempre in salute e che siamo sempre benedetti dal Signore e che ci conceda una lunga vita. Se Dio vorrà, ci vedremo a Natale. Ancora una volta, grazie di tutto, arrivederci.

non state attenti, pensate.

0: sarebbe corretta. Lui ne ha trovato una, ma cioè dici una cosa bella ma con musica stupriste. È come dire povero me, ho fatto 13. Poi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Sì, dobbiamo
1: sempre chiamare la foto. Sì, qui c'è il cellulare, no? Dai, prendi il cellulare.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Luigino Bruni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E l'ospite del giorno è appunto Luigino Bruni perché ha appena pubblicato un libro che si chiama Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, un libro estremamente interessante. Ora, non sto a presentare Luigino Bruni, che non ne ha bisogno per un verso, e per un altro sarebbe una presentazione molto complessa, dato che lui è economista, storico dell'economia e poi esperto di biblista sia sul settore dei profeti che su quello dei Vangeli, quindi una personalità completa alla quale io chiedo di dirci questa storia del serpente e l'arca, che cosa significa, perché questo titolo?
1: È una immagine, una metafora chiaramente presa dal libro dei Re, dove c'è un re buono, che ogni tanto, molto raramente nella storia dei re di Israele, uno ogni tanto viene buono, Ezechia, che fa una grande riforma del culto, della religione, dell'etica, di tutto, perché in quel mondo chiaramente religione civile, laico, era tutto intrecciato, e fa un'operazione molto particolare che quando lo commentai appunto qualche anno fa mi colpì molto, cioè che lui distrugge il bastone di bronzo di Mosè, che era nel tempio chiaramente di Salomone. C'era un bastone molto importante, una lingua che stava lì da secoli, forse 500 anni, che fu il bastone con cui, col metodo cosiddetto omeopatico, simile che cura il simile, Mosè mandò via i serpenti velenosi che avevano attaccato il popolo durante l'esodo. Quindi quel bastone, che poi verrà citato anche nel Vangelo di Giovanni da Gesù, quindi un episodio fondamentale nella storia cosiddetta della salvezza, ad un certo punto Mosè decide di distruggerlo. E perché lo distrugge? Immaginiamo il popolo, no? Ho detto, come ti permetti di toccare una reliquia del nostro fondatore, perché Mosè è la figura più vicina al fondatore che possiamo immaginare nell'Antico Testamento, no? Le tavole della legge, liberato il popolo dall'Egitto, eccetera, eccetera. E invece lui, un storia è giusto, che dice il testo essere giusto, ci dice il libro, lo distrugge. Perché, leggiamo, gli avevano dato un nome, Necustà, e gli bruciavano l'incenso. E quando nel mondo semitico in generale, ma biblico in particolare, ad una realtà che non è l'unica realtà che lo merita il nome, che rivela, come sappiamo, a Mosè, no? Il nome di Dio, che noi diciamo forse Yahweh, ma non lo sappiamo perché si è perso anche il suono per il semplice fatto che non si è più pronunciato da un certo punto in poi nel popolo di Israele, quindi non sappiamo come fosse Yahweh, non lo sappiamo. Comunque quel nome che gli ebrei traducono con Adonai, per non menzionare il nome dell'Altissimo. Comunque, quando si dava un nome ad un oggetto che non è ad un oggetto, ad una realtà, quella realtà diventava un idolo, e per di più gli si bruciava l'incenso, perché il nome nel mondo semitico è una cosa molto grossa, non è semplicemente una faccenda estetica o di suono. Quindi era diventato un idolo e viene distrutto, mentre sappiamo che lo stesso Ezechia non distrusse l'arca dell'alleanza di Mosè, quindi distrusse una parte dell'eredità del fondatore, ma non tutta, ma ne salvò un'altra. Quindi il mio libro ruota molto attorno a questa immagine. Quando muoiono i fondatori di comunità, fondatori di movimenti religiosi e laici, bisogna dopo decidere che cos'è il serpente, che cos'è l'arca, cioè che cosa salvare di quell'eredità di ieri, che cosa invece dimenticare, perché non tutto ciò che è in origine è buono. Ci sono delle cose che vanno salvate, che sono vitali, ma ci sono delle altre dimensioni della fondazione di una realtà comunitaria che è bene dimenticare, perché magari hanno assunto un valore nuovo, erano buone quando sono nate e sono diventate meno buone dopo. Quindi il discernimento comunitario delle realtà collettive, penso oggi ai movimenti che sono nati nel Novecento, come la Liberazione, Focolarini e tanti altri che non hanno più il fondatore, devono fare questa scelta molto delicata di decidere che cos'è l'arca da custodire e che cos'è il serpente, perché ci sono, se vuole glielo dico, quattro possibilità nel rapporto tra tra serpente ed arca nelle scelte concrete delle comunità di oggi.
0: Fra un attimo, perché stiamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edita da Città Nuova. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il Serpente e l'Arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, e ci ha anticipato e ci avrebbe parlato proprio del sottotitolo, sul destino delle comunità. Che cosa può succedere alle comunità dopo che hanno perso lo slancio iniziale e molto spesso anche la figura carismatica che ha dato questo slancio iniziale? Questo slancio sorgivo.
3: Io faccio una tabella a doppia entrata, quindi con quattro possibilità, serpente, arca. Cioè ci sono quelle comunità che teoricamente fanno la scelta giusta, cioè scelgono di salvare l'arca dell'alleanza e di distruggere il serpente di bronzo. E sono quelle felici, che vanno avanti bene e non si estinguono, perché come sappiamo dalla storia tante comunità non superano la fase post-fondatore, perché le comunità carismatiche, come ci insegna Max Weber, sono il corpo mistico del fondatore, in qualche modo sono un'estensione della persona carismatica, e quando questa persona viene meno è molto difficile che le comunità possano andare avanti, però qualche volta ci riescono, e nella mia lettura sono quelle che tengono l'arca e distruggono il serpente. Ma c'è anche un secondo esito, chiaramente, che sono le comunità che tengono sia l'arca che il serpente, perché c'è il mito del fondatore che non si può toccare nulla, perché ciò che ha fatto è perfetto in quanto fondatore, che diventa una specie di divinità in terra, e quindi per paura di sbagliare tengono sia il serpente che l'arca. E qual è l'esito? Come nei documentari che vediamo in Africa, che il serpente si mangia l'arca, perché chiaramente è più forte il serpente, quindi finisce che alla fine le comunità muoiono anche per queste scelte di non toccare nulla. Poi c'è una terza possibilità, possiamo sempre nello schema, di quelle comunità che invece distruggono sia il serpente che l'arca. E questo sembra un esito difficile, raro, ma invece è molto comune se oggi guardiamo ciò che sta accadendo nelle comunità attuali fondate nel Novecento, cioè di quelli che dicono: ma basta con tutta questa complessità del fondatore, basta il Vangelo, torniamo all'essenziale, il fondatore ci ha complicato la vita perché ci ha messo molto del suo, aveva anche delle forme di narcisismo, che si sentiva un po' un dio in terra, quindi dobbiamo riuscire ad andare avanti dimenticandoci il fondatore. Quindi si distrugge sia il serpente che l'arca, e si muore anche in questo modo, perché se perdi contatto col carisma originario una comunità si estingue. Ed è una forma, diciamo, di pelagianesimo, da Pelagio, dove appunto non ci serve un riferimento al fondatore forte, basta un ricordo nei biglietti di Natale e negli auguri, ma possiamo farne tranquillamente a meno. Poi ci sono, chiaramente, c'è anche la quarta possibilità, che è quella di chi salva il serpente e distrugge l'arca, cioè di chi si porta dietro le cose sbagliate, che anche questo è possibile, magari per un discernimento sbagliato, perché le comunità durante le crisi ascoltano molto i falsi profeti, che oggi si vestono di varie forme, dai consulenti ai tecnici che si presentano come esperti di tutto, magari le comunità in crisi li ascoltano, quindi può succedere che tieni la parte che è sbagliata, la parte maledetta, diciamo, e scarti quella buona. Ora, dentro queste quattro possibilità ci sono poi le realtà reali di tutti i giorni, che saranno una combinazione di queste varie, però come idealtipi, come modo di ragionare, come esercizio intellettuale ma anche pratico per capire cosa sta accadendo alle comunità oggi dopo i fondatori, credo che queste quattro forme, questi quattro esiti possibili siano un buon punto di partenza per fare un discernimento comunitario in questi momenti di grande crisi, perché non ci dimentichiamo che i movimenti nati, i movimenti cattolici, in questo momento mi riferisco, ma anche alle associazioni, il terzo settore, tutto ciò che è frutto della fase ideologica, delle grandi narrative collettive del Novecento, oggi sta soffrendo molto, si sta in buona parte estinguendo, quindi è proprio il momento dove questo tipo di esercizio di discernimento deve essere fatto.
2: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il Serpente e l'Arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando de Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova. Ecco, io vorrei leggere due frammenti proprio del libro per inquadrare un problema che mi pare molto grave. Dice: è ormai un fatto consolidato che le teorie, i metodi e le tecniche della consulenza aziendale e del management stanno entrando decisamente nelle congregazioni, nei conventi, nei movimenti e nuove comunità, dando vita a una vera e propria aziendalizzazione delle comunità carismatiche. E poi dopo dice che è il business che tenta di penetrare, ma che è assolutamente non omogeneo con queste realtà, quindi poi praticamente è inutile, mentre invece le comunità dovrebbero risolvere da sole, con un forte dibattito interno, i loro problemi. Come ci racconta questa situazione lei?
3: È un tema che ho affrontato indipendentemente dal libro, ma che nel libro ho sviluppato, nell'ultima parte in particolare, perché per me è un tema importante, anche per esperienza, perché mi trovo spesso a dialogare con il mondo delle congregazioni, tutto femminili, ma non solo. Allora, le congregazioni, soprattutto i monasteri, hanno inventato la democrazia, cioè i parlamenti sono nati come sviluppo dei capitoli dei monasteri nel Medioevo europeo, perché i monasteri e poi i conventi erano dei luoghi di innovazione, dei luoghi di pensiero, dei luoghi anche civilmente importanti. Pensiamo che non c'era uno statuto di una città comunale che non nascesse senza una consulenza di qualche giurista delle abbazie, perché i monasteri erano un po' le Harvard e la Yale dei nostri tempi, cioè se tu volevi l'eccellenza andavi lì per la farmacia e anche per la democrazia. Oggi che chiaramente il tempo è cambiato, dove il paradigma dominante è diventato il business, non più sicuramente né la religione né tantomeno il convento e il monastero, queste difficoltà in crisi su vari fronti sono occupati dall'impero, diremo oggi, no? Cioè l'impero che oggi prende la forma non tanto dell'economia politica o della teoria economica, ma del business e della consulenza, che sono i grandi vincenti del nostro tempo. Quindi questi poveri economi di comunità, madre superiore, io faccio un riferimento nel libro, faccio un esercizio di una ipotetica madre superiore che si trova di fronte ad una crisi e che si rivolge a dei consulenti aziendali, sono catturati dai post-it, dai PowerPoint, da giacca e cravatta, da questo linguaggio un po' inglese, un po' italiano, cioè è un mondo per loro spettacolare che li raggiunge e li conquista, e poi spesso producono, non sempre, ma anche dei danni. Io nel libro, come lei sa, faccio anche un riferimento alla buona consulenza, che è quella che io chiamo sussidiaria, cioè che arriva in un secondo momento, quando la comunità ha fatto tutta la sua parte, ha lavorato su se stessa e a quel punto soltanto chiede aiuto, poi vanno via, perché poi il problema della consulenza

0: che non esce più, che poi cominciano per entrare come consulenti di un bilancio e finiscono per decidere la mare superiore, come spesso succede, perché prendono in mano tutto e quindi c'è una... E come accade per le imprese? Oggi le piccole e medie imprese sono occupate dalle grandi consulenze, cioè che decidono alla fine tutto, perché c'è una grande insicurezza in un mondo che cambia così velocemente, eccetera, eccetera. Quindi io non è, la mia non è soltanto, né tanto, anche né tanto una critica al mondo della consulenza di oggi, ma è al rapporto delicato tra mondo della consulenza e vita religiosa, perché le dinamiche dentro la comunità religiosa sono molto diverse da quelle che loro hanno studiato nelle business school, questi consulenti. C'è tutta una specificità legata al carisma, alla vita spirituale, alla fede, al modo con cui le comunità vivono, dialogano, che spesso questi consulenti non sanno assolutamente nulla di tutto ciò, perché vengono da altri ambienti, e quindi le mie sono avvertenze per l'uso rivolte sia ai consulenti ma soprattutto alle comunità religiose.
1: Ecco, io ringrazio Luigino Bruni per averci parlato di una parte per forza anche limitata del suo ultimo libro, Il Serpente e l'Arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, che è appena arrivato in libreria. Io faccio un accenno io alla chiusura. La chiusura è sul resto, sul fatto che bisogna essere consapevoli che non tutto può essere salvato, non tutto è destinato a proiettarsi nel futuro, ma è sempre un resto quello che sopravvive e quello che viene chiamato poi a far nascere qualche cosa di nuovo. Mi dispiace non aver avuto il tempo per cui lei ne potesse parlare, comunque c'è il libro, ripeto, Il Serpente e l'Arca, edito da Città Nuova. Grazie moltissimo.
0: Grazie a lei davvero per questa bellissima intervista, e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000. I libri di oggi sono Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane della Quiriniana. Poi Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. E infine, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Ma cominciamo con Molte religioni, quale verità, di Gerhard Gede. Ora, questo libro io l'ho letto con grandissimo interesse, è un libro, direi, quasi mi ha appassionato, però del quale condivido abbastanza poco. Ora, perché condivido poco? Ma secondo me la chiave poi di tutto il libro, forse Gede non è d'accordo, però io l'ho trovata qui a pagina 76 in una frase in apparenza semplicissima e quasi neutrale. Dice: anche nella fede 2 più 2 è indiscutibilmente uguale a 4, che sembra quasi una banalità, invece è una presa di posizione durissima e che io non riesco a condividere, perché 2 più 2 è uguale a 4 solo nella costruzione matematica più o meno inventata dall'uomo per capire il mondo. La scienza contemporanea non è affatto d'accordo sul fatto che 2 più 2 faccia 4, cioè sul fatto che ci siano delle costanti, delle invariabili che sono così semplificabili. È vero, nell'universo si trovano delle costanti, ma sono per esempio la velocità della luce, per poi scoprire per esempio che il tempo scorre in maniera diversa nei vari punti dell'universo, perché addirittura è stato misurato con gli orologi atomici che se ci si trova sulla superficie terrestre il tempo passa a una velocità infinitamente diversa, con una piccolissima differenza però rilevabile rispetto a un aereo che vola a qualche migliaio di metri d'altezza. Già questo provoca una differenza pur infinitesimale nello scorrere del tempo. Poi esiste tutto un grande filone di pensiero che sostiene che esistono solo le relazioni, che la verità stessa non è immediatamente conoscibile, anzi che la nostra percezione della realtà è ingannevole. Pensiamo a tutto l'Oriente, pensiamo al Buddha che parla col suo discepolo Ananda e gli dice che non c'è il vero e non c'è il falso, non c'è l'alto, non c'è il basso, non c'è il reale e l'irreale, che quindi noi siamo in mezzo a un mondo che dobbiamo accettare in una complessità cangiante. Ma poi anche i libri di Roversi ci ricordano che la fisica contemporanea ci parla soprattutto di relazioni e rifiuta quasi il concetto di enti, per cui alla fine Gerhard Gede si trova a analizzare le religioni sulla base praticamente tutto di assunti di pensatori del Medioevo. Sant'Anselmo, San Tommaso, queste sono poi le figure che lui richiama e sono tutti pensatori di un'epoca ormai tramontata. A questo punto poi si può entrare nello specifico del libro. Lo specifico del libro è sostenere che rispetto alla teoria delle religioni attuale, cioè ufficiale, chiamiamola così se si può chiamare ufficiale, che sostiene ci sono tre possibilità, cioè l'esclusivismo, l'unica, tutta la verità è nella nostra religione, inclusivismo, la nostra religione possiede tutte le verità, ma alcune di queste verità sono anche distribuite in altre religioni. Oppure il pluralismo, che prevede che poi ogni religione sia vera nel suo contesto, le molte strade per arrivare in cima alla montagna. E invece Gerhard Goethe offre la possibilità dell'interiorismo. Ora, questo interiorismo, da come l'ho capito io, perché poi ci si può sbagliare, sostanzialmente funziona con una qualche efficacia per le religioni abramitiche, meno per strutture di pensiero che è anche difficile affiancare alle nostre religioni, se vogliamo comprendere tutte le religioni, appunto, del libro, tutte le religioni che si rifanno poi ad Abramo e che considerano Abramo come il loro padre anche comune e lo dichiarano nei momenti di incontri positivi che riescono ad avere. Per cui questo è il contesto. E l'interiorismo in cosa consiste? Consiste nella valutazione piena di quello che è uno degli elementi costitutivi e forse l'elemento addirittura fondante del cristianesimo, che è la natura trinitaria di Dio. Per cui quello che dice Gerhard Goethe è che non esiste una possibilità relazionale fra l'uomo e Dio che abbia una qualche possibilità di essere bidirezionale. Cioè è Dio che si relaziona con l'uomo, ma l'uomo non può relazionarsi con Dio. Ovvero, questo meccanismo di rapporto può funzionare solo se esiste una realtà divina che comprende anche l'uomo, e questo non può essere che Cristo secondo lui. E quindi tutte le religioni poi alla fine devono avere una componente trinitaria e quindi cristiana per essere religioni razionali, sulla base di una relazionalità, però di una razionalità però che è quella del 2 più 2 fa 4, e quindi è una razionalità che poi la scienza per prima ci dice è superata. E siccome la razionalità dovrebbe essere la parte scientifica del pensiero umano, che insieme alla fede compone poi questo nostro rapporto col mondo, sostanzialmente è in crisi tutto il sistema, perché per una mancanza di conoscenza o di attenzione al pensiero contemporaneo. Questo non significa poi il libro sia ricchissimo di cose estremamente interessanti, perché il lavoro che viene fatto da Gerhard Goethe sull'Islam, sul Corano, sul significato del Corano, addirittura fa un parallelo fra la figura di Maometto e la figura della Madonna. Perché, come la Madonna è colei che porta Cristo, Maometto è colui che porta il Corano. E come la Madonna è sempre vergine, così Maometto praticamente è analfabeta. E quindi è un analfabeta però che porta il libro. Insomma, un libro, questo di Gerhard Goethe, molto stimolante, anche se appunto, secondo me, debole nelle conclusioni che raggiunge. Il libro è Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Queriniana.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, secondo libro di oggi è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Questo è un libro, potremmo dire, un libro di preghiera, perché è evidente in questo libro quanto l'autore si è concentrato, ha studiato, si è innamorato e ha meditato, ha pensato, si è dedicato, ha dedicato il proprio tempo a quello che è il primo Vangelo. Poi nell'ordine nel quale vengono proposti i Vangeli è un po' diverso, perché Marco non è il primo, però sappiamo, per così gli studiosi, i filologi, i biblisti filologi ci hanno detto che il Vangelo di Marco è il primo a essere stato scritto, e anzi quello di Matteo dipende molto da quello di Marco e quello di Luca dipende abbastanza da quello di Marco e da quello di Matteo. E in questa ricerca praticamente che ha fatto Ludwig Monti è una ricerca testuale, nel senso che è andato a cercare un numero elevatissimo di testi dedicati a una riflessione più che un'analisi, a un pensiero sul Vangelo secondo Marco, e poi espone praticamente il risultato di queste ricerche insieme a quello che poi è il suo punto di vista, che però è un punto di vista sempre che affianca altre riflessioni. Cioè Ludwig Monti non si pone in primo piano, non vuole dominare la scena, ma è estremamente disponibile ad accogliere quello che altri possono dire. E devo dire, adesso non vorrei dire pesca miracolosa, però ci sono un sacco di cose estremamente interessanti, ma di spunti soprattutto. Per esempio c'è un passaggio che è preso da Bruno Maggioni, che dice: il discepolo deve proclamare il messaggio, ma lasciare a Dio e all'uomo, fra parentesi, il risultato. Al missionario è stato affidato un compito, non garantito il successo. E poi c'è una cosa relativa a Bonhoeffer, nella quale però c'è una sottonota. Stiamo parlando della tempesta, quando c'è la tempesta, Gesù dorme sulla barca e allora tutti si preoccupano, lo svegliano. E Bonhoeffer nota che fa capolino la morte di Gesù in questo suo dormire sulla barca, e questo rapporto, questo senso di abbandono che c'è da parte dei discepoli e degli apostoli che sono in barca con lui. Comunque un libro sicuramente interessante, che aiuta a avvicinarsi sia al Vangelo di Marco e a un modo di pregare il Vangelo. Il libro è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300 di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Questo è un libro estremamente interessante, è in realtà la riscrittura di un libro che gli dà una nuova veste molto arricchita e che parla di un evento economico importantissimo avvenuto alla metà del 300, perché allora Firenze era la capitale economica del mondo, come se fosse la bancarotta di Wall Street adesso, e praticamente quando c'è stata la non convertibilità del dollaro è successo qualcosa di analogo, perché a un certo punto c'è un'eccessiva esposizione e anche un rapporto squilibrato fra chi prestava denaro e i politici, le potenze politiche che questo denaro richiedevano, spesso, troppo spesso, per fare la guerra, per cui quando la guerra andava male, come va male la guerra a Enrico d'Inghilterra all'inizio della guerra dei cent'anni, i Peruzzi e Bardi, che gli hanno prestato quantità immense di denaro, falliscono. Ma una cosa molto interessante in questo libro è che a fianco di una serie di riflessioni economiche ci sono sempre delle riflessioni di natura etica, e non solo etica ma proprio religiosa, perché c'è tutta la questione del prestito a usura, degli interessi, se si possono chiedere interessi per i prestiti, che se non si chiedono interessi praticamente non si fanno nemmeno, però il tempo è di Dio. Che cosa costituisce la possibilità di chiedere un utile per un prestito, di chiedere un interesse per un prestito? Se il tempo è di Dio, stiamo vendendo forse il tempo? E in questa occasione della bancarotta di Firenze praticamente c'è questa nascita del titolo di Stato, del debito pubblico, e anche il debito pubblico quanto è etico, e poi quanto può essere rischioso e su chi deve ricadere questo rischio. Insomma, c'è tutta una... sulla tipologia delle tasse, poi come si possono fare, quale tassa ricade su chi e quale tassa ricade su qualcun altro, quanto si può soffocare un sistema economico eccedendo nella tassazione. Insomma, tutti i temi estremamente interessanti che vengono raccontati attraverso un evento storico importantissimo. Il titolo è La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300 di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco del Centro Ambrosiano, e prima ancora di Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità, un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Queriniana. Vi saluto io, Sergio Balsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la messa in onda di questa puntata della Biblioteca di Gerusalemme dal punto di vista tecnico.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Morgana Martini. La storia di Esmeralda. La scelta di Esmeralda. Dopo 20 anni di ricerche, la corte dei miracoli è mia. Finalmente, stava dicendo Frollo, con quel sorriso che tirava le sue labbra sottili, faceva ancora più paura. Quasimodo lo fissava come se avesse avuto davanti un drago enorme e spaventoso. «È un uomo», mi ripetevo, «è un uomo come tutti gli altri, solo più potente e più pazzo». «Caro Quasimodo, lo sapevo che un giorno mi saresti stato utile», disse. Il campanaro si raggomitolò su se stesso. «No». «Ma di che cosa state parlando?» intervenni. «Mi ha condotto dritto a te, mia cara. E guardate che cos'altro ho pescato nella rete, il capitano Febo, di ritorno dalla morte». Febo lo fissava con odio. Evidentemente il giudice li aveva seguiti e loro, nell'ansia di avvertirci del pericolo, non se n'erano accorti. «Un miracolo, senza dubbio», rise Frollo. «Rimedierò io a questo. Domani in piazza ci sarà un bel falò e siete tutti invitati ad assistervi. Rinchiudeteli». Quasimodo, da quel ragazzo ingenuo e generoso che era, si gettò ai piedi del giudice. «No, vi prego, padrone, no, no!» Frollo se ne stava già andando. «Riportatelo al campanile e fate in modo che ci resti», ordinò i soldati. Già li belava e scalciava tra le mani del soldato che l'aveva afferrata. «Lascia stare la mia capra!» esclamai, anche se sapevo che ormai non avrebbero lasciato stare nessuno di noi. «La tua capra, questa?» rise il soldato. «Povera bestia! Arrostiranno anche te allora!» Mentre ci trascinavano via, incrociai lo sguardo di Clopin. Non sembrava spaventato. «La vita è un gioco!» mi gridò per farsi sentire sopra le urla e le proteste degli zingari che venivano portati via dalle guardie. «Capita anche di perdere!» Se Frollo si era messo in testa di spaventarmi, ci stava riuscendo benissimo. La mia non era affatto una cella delle segrete. Per me era stato ordinato un trattamento speciale. I soldati mi fecero scendere senza tanti complimenti in una specie di pozzo e mi ritrovai in una grossa buca scavata nella pietra. L'unico ingresso era l'apertura in alto da dove mi ero calata. Mi avevano praticamente seppellita viva in uno scavo dove non potevo nemmeno stare in piedi perché il soffitto era troppo basso. Non c'era luce e quando il soldato se ne andò con la torcia, mi ritrovai al buio pesto in quella specie di tomba umida. Mi appoggiai con la schiena alla roccia. Le lacrime mi scorrevano sulla faccia e non provai nemmeno a controllarle. Non sopportavo di sentirmi rinchiusa in quel modo. Mi sembrava che mi mancasse il respiro e per quanto spalancassi gli occhi c'era solo nero intorno a me. Poteva essere passato un minuto o un'ora. Stavo per mettermi a urlare. Aprii la bocca ed emisi un suono. Mi resi subito conto che sentire la mia voce mi faceva star meglio. «Stai calma, Esmeralda», mi dissi. Riuscii a smettere di piangere e il respiro mi si fece più lento. Mi asciugai la faccia con la gonna e cercai di pensare. Era già notte quando mi hanno messa qua dentro. L'alba è vicina. Frollo mi tirerà fuori di qua. Frollo vuole condannarmi a morte. Non so perché, ma mi venne in mente una canzone zingara, una ninna nanna di mia madre, e cominciai a cantarla sottovoce. Quando la luna è alta nel cielo nero, gioiello argentato di madre terra addormentata. Tu canti? Esclamò il giudice. Aprì gli occhi e li richiuse abbagliata. La botola sul soffitto si era aperta e Frollo mi fissava, il volto illuminato dalla luce della torcia. Era già l'alba? Stavo ancora cantando? Dov'era finito Febo? Ero sicura di averlo visto. Avevo parlato con lui. C'erano delle sbarre che ci dividevano. Lo avevo baciato. Era stato un sogno. Non sapevo che cosa pensare.
1: È un canto del demonio, proseguì Frollo. Oh, smettetela con questa storia. Volete sapere che cosa stavo cantando? Una ninna nanna che mia madre mi cantava per farmi addormentare. Il demonio è dentro di voi. Inutile cercarlo negli altri. Non riconoscevo la mia voce, suonava soffocata in quella tomba. Non me lo aspettavo, ma Frollo fece segno di sì con la testa. Dentro di me, ripeté. Dentro di me. Si tirò indietro. Pensai che avrebbero rinchiuso la botola, che stavolta sarei impazzita. Invece fecero scendere una specie di scala e io mi arrampicai come una scimmia. Frollo era accanto a me e portava sul braccio una tunica di tela ruvida. Conoscevo quel vestito. Dovevano metterlo i condannati a morte. Me lo diede e io lo tenni fra le mani guardandolo negli occhi. Ti darò un'ultima possibilità. Dovrai scegliere, mi disse.
0: Che cosa?
1: Il rogo o la vita. La tua vita sarà mia. Io disporrò di te per sempre. Avrai una sola occasione, ripeté Frollo. Che cosa risponderai? Mi strinse addosso la tunica di tela. Mi sembrava che facesse un freddo terribile.
0: Non lo so,
1: risposi a bassa voce. Spero solo di avere abbastanza coraggio. Il giudice rise. Il fuoco ti saprà consigliare, disse allontanandosi. Mentre i soldati mi legavano al palo di legno davanti a Notre Dame, mi sentivo confusa. Forse c'era qualche cosa dentro l'acqua che mi avevano lasciato bere in prigione. Aveva un gusto un po' amaro. L'aria fresca dell'alba mi avrebbe aiutata. Respirai a fondo, guardandomi intorno. C'erano dei carri chiusi, come grandi gabbie. Dentro c'era la mia gente. Vedevo Febo premere contro le sbarre di legno, ma non potevo far nulla per salutarlo. Cercai di parlargli con gli occhi, ma era lontano. Non riuscivo a sorridere. Mi consolava il fatto di averlo rivisto almeno in sogno. I parigini si stavano radunando in fretta, riempivano la piazza, premevano contro le file delle guardie. Riconoscevo delle facce nella folla. Cercai di capire dalle loro espressioni che cosa stessero pensando. Il giudice Frollo lesse a voce alta la sentenza. La zingara Esmeralda è stata riconosciuta colpevole del crimine di stregoneria. La condanna è morte. Il mormorio della folla crebbe.
0: Liberatela! Gridò una donna. E avrei scommesso che si trattava di Catherine del Porchetto Zoppo, la vedova che una volta, lasciando correre il suo maialino per le strade, aveva fatto cadere da cavallo una guardia del giudice. Si era salvata perché la guardia si vergognava a riferire che il suo cavallo era inciampato in un piccolo porco vagabondo. Il porchetto però si era fatto male una zampa

0: Non voleva che io finissi così. Forse i parigini mi avrebbero aiutata. In fondo, Frollo aveva bruciato le loro case per cercare noi zingari. L'ora è giunta, zingara. Sei affacciata sull'orlo dell'abisso, disse il giudice a voce alta. Poi si avvicinò. Ciò nonostante, non è troppo tardi. Posso salvarti dalle fiamme di questo mondo e del prossimo. Così il grande momento era venuto. La gente gridava forte. Erano con me contro Frollo. Erano facce vecchie, giovani, scavate grasse, pallide e rossastre. Erano sguardi di gente che ha conosciuto solo vita dura, e lavoro e fame, malattie e leggi senza pietà, uomini e donne che ogni giorno lottavano per andare avanti e vivere, per far crescere i figli e aiutare i loro vecchi. Frollo avrebbe potuto ordinare alle guardie di caricarli per le grida che stavano lanciando contro la mia condanna. Potevo deluderli. Potevo diventare la schiava di Frollo. Potevo chiedere pietà davanti a Febo, davanti a Clopin, che di certo mi stava fissando dei carri dei prigionieri zingari.
1: Scegli me, sibilò Frollo, o il fuoco.
0: Era così vicino che potevo sentirne l'odore. Sapeva di vecchio, di sporco, e doveva aver tentato di soffocare quel puzzo con un estratto d'erbe profumate. Probabilmente anche lavarsi era considerato un gesto diabolico dal suo cervello sconvolto. Avevo la bocca asciutta per la paura e dovetti faticare un po' a mettere insieme saliva sufficiente a sputargli addosso. Ma alla fine ci riuscii.
1: La zingara Esmeralda si è rifiutata di abiurare, gridò Frollo saltando indietro. Questa strega malvagia ha messo a mortale repentaglio l'anima di ogni cittadino di Parigi.
0: Le fiamme mi avvolsero di improvviso, le gambe, e credetti di gridare. Ma dalla mia bocca non uscì alcun suono. Non mi ero mai resa conto che il fuoco fosse tanto rumoroso. Il suo crepitare era come un boato che mi assordava. Mi ritrassi contro il palo, ma la legna era secca e il vento favorevole. Un calore insopportabile mi chiuse la gola. Dovevo riuscire a svenire prima che le fiamme mi prendessero il vestito. Le lacrime che mi colavano sulle guance dagli occhi irritati dal fumo e dal calore sembravano fredde sulla mia pelle, e così decisi di respirare forte, più forte che potevo, di respirare il fumo e il calore a grandi boccate. Frollo parlava e parlava. Sentivo in lontananza le sue parole: giustizia, Parigi, dovere, salvezza. Svenni, e l'orrore di fuoco che mi circondava diventò una nuvola bianca nella quale mi abbandonai come chi cede al sonno improvvisamente.
2: RNC in blu.
3: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

0: vita.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
4: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
5: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
4: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
3: Rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
6: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
7: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
6: E quindi l'altrove.
7: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
6: Una terra che suscita l'immaginazione.
7: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
6: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
7: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
3: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come, appunto, ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
2: Il tornasole.
6: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
6: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
6: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
6: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
3: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli, appunto, della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
8: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista. perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
9: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
10: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
11: If I should stay.

0: adesso?
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille saranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché la mia è data, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Massimo Nosetti, Suite o Fili et Figlie. Domenico Severin alla console del grande organo della cattedrale di Villa Santa, Monza.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Fili et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo. RV 93. Allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oetesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo. RNC, Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica. Ignaz Joseph Pleyel. Tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

di Ignaz Joseph Pleyel. Abbiamo ascoltato Tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto terzo, e lucevan le stelle. Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. Notte di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel, dall'opera Serse, il celeberrimo larghetto, Ombra mai fu. Fuori dal suo contesto, è un'aria d'opera tra le più eseguite, cantata e suonata al mondo. Dedicheremo a questo brano almeno 10 appuntamenti, questo è il primo. L'opera Serse è liberamente ispirata al re di Persia ed è composta nel 1737 per avere la sua prima esecuzione nel 1738. All'epoca nessuno si pone il problema dell'identità di genere. Sulla scena è del tutto normale che si canti a ruoli invertiti, che un ruolo maschile sia sostenuto da una voce femminile e viceversa. Sulla scena ci sono maschi, femmine, e quelli che Rossini, 135 anni dopo, chiama il terzo sesso, i castrati. Il ruolo di Serse, in origine, è affidato ad un castrato, mentre suo fratello è una donna che canta un travestì. I castrati non esistono più da molto tempo, ed oggi, nel ruolo di Serse, possiamo avere soprani, mezzosoprani, contralti, controtenori, sopranisti. Proprio per il fatto che in origine i ruoli erano intercambiabili, questo brano, come aria a sé, ha attraversato secoli e continenti. È stato inserito nel repertorio di tutti i cantanti, maschi e femmine, voci liriche e non, di tutti i registri vocali, voci bianche comprese. Il brano, poi, con l'erroneo titolo di Largo di Händel, sulla partitura è indicato Larghetto, ha avuto immensa fortuna anche in trascrizioni per strumenti solisti, dall'organo al quartetto, a gruppi da camera, all'intera orchestra. Nell'abbondante documentazione discografica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questo primo appuntamento ascolteremo la versione strumentale con l'orchestra della Radio Vaticana, diretta da Alberico Vitalini, arpista Anna Palomba.

Di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato la versione strumentale di Ombra mai fu. Orchestra della Radio Vaticana. Direttore Alberico Vitalini. Arpista Anna Palomba. RNC. Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

altre teste, altre corone, altra musica. Georg Friedrich Händel. Da Salomone, arrivo della regina di Saba. Complesso strumentale Archi di Budapest, direttore Béla Bánfalvy.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato da Salomone Arrivo della regina di Saba, complesso strumentale archi di Budapest, direttore Béla Bánfalvy. Henry Purcell, La regina delle fate, atto primo. The Amsterdam Baroque Soloist and Choir and Orchestra, direttore Ton Koopman.

0: di Henry Purcell abbiamo ascoltato The Fairy Queen, la regina delle fate, The Amsterdam Soloists, Choir and Orchestra, direttore Ton Koopman. C'era una volta, in memoria di un'orchestra e di un coro, orchestra e coro di Torino della RAI. Wolfgang Amadeus Mozart, Tamos, Re d'Egitto. Musiche di scena per soli, coro e orchestra, per il dramma di Tobias Philipp von Gabler, K345. Versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzer, soprano. Elena Ziglio, mezzo soprano. Tommaso Frascati, tenore. Leonardo Monreale, basso. Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra e coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: Il dramma si apre con una grande scena corale. Nel Tempio del Sole, a Eliopi, il pontefice, i principi, i dignitari, il popolo sono riuniti attorno al ventenne Tamos, che raggiunta la maggiore età sta per essere incoronato re, e invocano benedizioni su di lui e sull'Egitto.

Un manifesto è stato affisso da mani ignote sulle porte del Tempio. Il manifesto annuncia che Tarsis, la figlia creduta morta dello spodestato faraone Menes, è viva. Ora a lei spetta il trono e allo sposo che ella vorrà darsi, non già a Tamos, figlio dell'usurpatore. La notizia è portata a Setos, il pontefice, dai due suoi amici più fidi. Costoro sono i soli a sapere che Satos è in realtà Menes, il faraone che tutti dissero assassinato, e lo incoraggiano a svelarsi approfittando dell'occasione. Ma Setos, che non crede alla rivelazione, rifiuta. Già a suo tempo preferì rinunciare al trono piuttosto che alimentare una guerra civile. Ora stima Tamos il migliore dei sovrani, farà di tutto per aiutarlo contro gli ignoti ribelli. Dal canto suo Tamos mostra spirito non meno disinteressato. Dichiara fin d'ora che se la pretesa Tarsis dimostrerà la sua identità, il trono le sarà ceduto pacificamente. Ed ecco ora i cospiratori. Sono Feron, un principe ambizioso, e Mirza, la donna che ha segretamente allevato Tarsis sotto il nome di Sais, fra le vergini del Tempio, tenendo celato alla fanciulla il suo vero essere. Mirza si propone di svelarle ora la verità, ma solo dopo averla persuasa a scegliersi come sposo il principe Feron, dunque per dare il trono a costui. La musica che segue si lega alla risoluzione dei due complici nella finale battuta di Mirza, che dice: Mirza è una donna che non trema, e tu sii uomo, conquistare il potere o perire.

Atto secondo. Tuttora ignara del suo vero essere, Sais ama Tamos e senza che ella lo sappia ne è riamata. Ma l'intrigante Mirza le fa credere che Tamos ama invece un'amica di lei, Niris, e al tempo stesso fa credere a Tamos che il cuore di Sais batte non già per lui, ma per Feron il principe. E Tamos tristemente si rassegna, non tenterà di violare i sentimenti altrui. In questo stato d'animo è raggiunto dalla notizia che le prime prove sull'identità dei ribelli sono tutte contro Feron, cioè l'uomo in cui egli fida di più. Ma anche qui il re virtuoso non cede al sospetto e rifiuta di tutelarsi comunque. La musica che conclude l'atto vuol riferirsi appunto al contrasto fra gli opposti caratteri dei due, la falsità di Feron, la sincerità di Tamos.

E davvero la sincerità di Thamos non ha limiti. Nell'atto terzo, in luogo di far sorvegliare Feron, il re s'affretta a metterlo in guardia contro le accuse che stanno sorgendo contro di lui e alle quali dichiara di non credere. Feron ne approfitta per mandare avanti con Mirza il complotto. Anzitutto comunica a Setos che Sais è Tarsis, la figlia di Menes, legittima erede al trono, e Setos, ignaro del suo disegno, promette la sua solidarietà, certo com'è che non ci sarà conflitto perché l'onesto Thamos, conosciuta l'esistenza dell'erede legittima, rinuncerà al trono. Quindi i due cospiratori rivelano la verità a Sais stessa, facendole intendere che suo dovere è ormai di scegliersi come sposo Feron, portandolo così al trono. Ma la fanciulla smarrita chiede tempo a riflettere e si sottrae alle loro insistenze. Ha intuito l'intrigo. La musica che conclude l'atto si riferisce nelle sue prime battute al finale colloquio dei due complici, decisi a raggiungere i loro scopi, se necessario, con la violenza. Ma prosegue subito come inizio del successivo atto quarto, che ci presenta la fanciulla sola nel tempio e accompagna il soliloquio della sua decisione di rinunciare al trono e votarsi alla divinità.

0: Saissa appare nel tempio, si guarda attorno.
1: Non c'è nessuno, le porte sono chiuse. Nulla impedisce il mio proposito. Ma compierlo mi sarà lecito. Appartiene Saissa a se stessa.

sangue tuo. Dalla dimora degli immortali getta uno sguardo su tua figlia e dissipa il buio che la circonda. Mostrale che cosa il bene dell'Egitto esiga da lei. Sì, tu già m'ascolti, già il mio proposito si ravviva in me. Tu stesso me lo ispiri. Io strumento dei traditori, per mio mezzo sarà tolto lo scettro al migliore dei principi. No! Resterà nelle sue mani. Egli non può dividere il trono con la figlia di Menes, nessun altro lo potrà. E sia, ecco il mio voto solenne. Dio dell'Egitto, accoglilo. Sole, io mi consacri al tuo sacerdozio.

Appunto in questo momento la fanciulla è sorpresa da Thamos, che ne è atterrito, e non può più fare a meno di confessarle i suoi sentimenti per lei. Tanto più angoscioso diviene il suo stato quando Setos gli rivela chi sia in realtà Sais. Thamos vorrebbe ormai abdicare, ma il pontefice lo dissuade, persuadendolo che la sua abdicazione sarebbe la rovina di Sais, di lui, di tutto il paese. Nuove notizie del complotto di Feron arrivano infatti. È provato che il principe è deciso ad afferrare la corona con qualsiasi mezzo e che le vite degli onesti sono minacciate. Tutti sono smarriti. Soltanto Setos conserva il coraggio, esortando ognuno a fidare nella divinità. La musica che segue, a conclusione dell'atto quarto, vuole esprimere anzitutto lo smarrimento generale e poi la patetica implorazione dei minacciati al soccorso divino.

L'inizio del quinto atto trova tutti riuniti, come all'inizio del dramma, a invocare la divinità nel tempio e a proclamare Thamos re.

Setos, il pontefice, secondo la legge chiede a Thamos se è disposto ad accettare gli oneri che l'ufficio gli impone e al popolo se qualcuno abbia da fare obiezioni e porre condizioni alla nomina. Sorge allora Mirza, la quale rivela l'identità di Sais come figlia del faraone spodestato. La rivelazione è confermata lealmente da Setos e provoca l'abdicazione di Thamos in favore di lei. Tutti attendono dunque di sapere il nome dello sposo che l'erede legittima sceglierà. Ma l'eletta dichiara di essersi votata al sacerdozio e perciò di rinunciare al trono. Questo provoca il furore di Feron, che estrae la spada e chiama il popolo alle armi per conquistarsi comunque il potere. Ma il popolo, già tendenzialmente avverso a lui, è frenato dall'estrema rivelazione di Setos, che si dà a conoscere come Menes, il sovrano che tutti credono assassinato da 18 anni. È la sconfitta dei ribelli. Mirza si uccide. Feron è tratto via. E finalmente il risorto Menes scioglie la figlia dal voto in quanto pronunciato senza l'assenso del padre. È lei dunque l'erede e il suo sposo sarà Thamos. La conclusione musicale, con l'iniziale ammonimento del pontefice ad accogliere la giustizia divina, è celebrazione del lieto fine.

0: Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Tamos, Re d'Egitto. Musiche di scena per soli, coro e orchestra per il dramma di Tobias Philipp Gabler, K345. Versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzzer, soprano. Elena Ziglio, mezzo soprano. Tommaso Frascati, tenore. Leonardo Monreale, basso. Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso C'era una volta, in memoria di un coro e di un'orchestra. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Altre teste, altre corone, altra musica. Wolfgang Amadeus Mozart. Messa dell'Incoronazione, K317. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovicrump, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College, Cambridge. English Chamber Orchestra. Direttore Stephen Cleobury.